o contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nie sulom un drau ils usits vels grijuns. Che dolch canta el virf matern ramonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, ramonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fidoivels allungat, al plait dils vils grijuns. Che dolch canta el virf matern ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor. Se tuna vine von un dic, ti virf de nos babuns, estigia ni espli car amic, sci dic che dat grijuns. Che dolch canta el virf matern ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Ach, puspei, raiver sin miu cerge, fada pia, spelli di me, sgurgna genoia, astiaber di senza zanur. Esser il rech de las bucheroias, vilenta vigins, di bujoias, a la sera se dormenta, anzugliaus de din surri.

andò de corsa su una sudula che al tempo l'al frena man. Dulla che t'assei ancial di despua de una cioca.

Jau Sun, Hans-Dodi Ritter, il clarinettist da La Cappella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare Sin RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grasses da questa damaun? I dat contravent per la convegna de commerci libe, Mercosur, en il Cussei Nacional. Il Stades Unitz e l'Iran han sutterscritt la declarazione d'intenzione. E l'Aurotz il Soleil dominesce e de guts de pliev gli dati moderar. I alla sis, mes nome Alexi Baseglia, biandien semen. En il Cussei Nacional freina in allianza della Sanestra e la Drecchia la convegna del Mercosur. Cun 96 contro 86 vus e 9 abstenzions, ha il Cussei Nacional renviaia la convegna del commercio libre del Stadis da Lefta con il Stadis del Mercosur, Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte da Lefta. Conta la convegna s'engaggiats il Socialdemocrats ed il Zverz, square in parte la frazione della PPS, vus contrai era da del Center. Sco proxim se facent il Cussei del Stiantuns con la convegna de Mercosur. En l'exterior, la declarazione d'intenzione tra il Stades Unitz e l'Iran è sottoscritta e vale immediat. L'Iran avria la via de Hormuz ed il medem moment terminesce nils americans de blocar ports iranais. Quei al primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, comunicasse in la plataforma X. Il Pakistan ed il Qatar an intermediala conveniencia. Ulteriors punkts della conveniencia en che il Stades Unitz terminesce le sanzioni e che tutte le operazioni militari schialen eren in Libanon. Ils dus proxims mais volen l'Iran ed il Stades Unitz continua lur tractatives. La FED, la Banca Nazionale Americana, na tocce becen ils Chains Directiv. Per la quarta giada quest'on resta il Chains Directiv americansco quei che lei, quei vilente il presidente americano Donald Trump, che aveva speciainze che autor con installasse es candidat Kevin Warsh, sconof chef della Banca Nazionale. Quelle successur de Jerome Powell. Ragions che la Fed ha lasciato il Chains Directiv en la crise d'energia ed il squitaz d'inflazione in conseguenza della guerra dell'Iran. En la rangazione delle cient meires universitats del mond se chiatten era traisor della Svizzera. I se tracta dell'ETH Turic, dell'ETH Lausanne e dell'Universitat de Turic. Den la rangazione delle scuole autes facte l'interpresa d'analisa QS. L'ETH Turic è in rang 8 ed uscia la meira universitats in il continente europeic. Lausanne è in rang 22 e l'Università di Turic in rang 98. Per la quindicesima giada scuola meira università del mondo vale il Massachusetts Institute of Technology en il Stades Unitz. Ostra noves del sport. Per les ballepedistes del team sur selva comienza in una nuova era e les giogan la prossima stagione in la seconda liga. Quai senza che les avessen contangi la promozione. Les hanno nato ma in terminale stagion passata in la terza liga sin plazza 3. Per via de restrutturazione in la Federazione de Ballapeda la Svizzera Orientale a quella domandale equipa sur Silvana da fa il passo in la seconda liga. Sco il team sur selva scrive in les medie sociales a ionelles accepta la sfida. Era questa notte da plirs dius del campionato mondiale de Ballapè, in survista. L'Inghilterra ha guadagnato contro la Croazia con 4-2. La differenza nils anglais con zont fac suenta la pausa. Avanta il favorit Portugal sulet contangi in pari inadin contro la Repubblica Democratica del Congo. La Ghana ha cominciato il campionato con una vittoria de Dinanola contro il Panama. Bunemain 400.000 commentari d'odi alla FIFA, la Federazione Internazionale de Ballapè, stizzata per il campionato mondiale ancet. Quei è in deplica durante l'entire campionato del 2022. Avant 4 ans, alla FIFA cominciato a controllare sistematicamente commentari e contribuzioni per proteggere partecipanti e partecipanti da sie occurrenze dat odi en l'internet. Durante il campionato attuale hanno ins controllato rund 3,8 milioni text e minchia di Java sei venistizza.
1: La meteo.
2: In die Pline Soleil specchia Oz. Il Sentiment di comparen in per Nivel sur ils Colms. Versaire dati consonten les valades del Sid singules pluides. Les temperatures van Oz fermen si. A cui revenge fine a 33 gradi chaud, en le surselve fine 31 gradi, en le surseis fine 28 gradi ed en lenge di notte fine 25 gradi. Damaun comenzi il di sulle jif, plitar su onden chaela uradis ed urizis. La sonde esi push pesa ven sulle jif, con singulas pluides il suente mezzdi. I resta chaud.
0: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz zu Entlassisi, Jeff Jails, Jodge, der Zerkladur, Eschins, Stuess, am Busch, dass sie, in Wüste, quäke Spätje, neudeles Temperaturas, fossu Buschon im Pei. Fidessu, quäsch Forz, de Vinien Papi Baun, ortles Plimes, per Arver, Esche, Finestres, Schell, Luftigä, Suenter, en Kunberkuns, Giukules, Gelusines, per Konservail, Frestje, Schibbein, Schkoi, Va. Schock, Schock, Fidienzalu, Tschei?
5: Daniel
4: Spesen, la Aua. Exakt, il meglio grat che vous esses levai champinai zeiver aua freide per metter en ils peis. Bugen kun vous tras quella de meun am proenze de sta a si frescht a kulz schkoi va. Ja son Georgine Janke, schaluch meinsam.

0: RTR con il duel della Davosa Notch al campionato mondiale da Ballapè 2026.
1: Col Giocus, Bekistan contro la Colombia, che usa fine va un po' come con la vittoria da 3 della Colombia contro il Novitz di Uzbekistan e us Mincina della Scurontoc Nazions si è presentata in aga a quals mondiali. Avon il Giocus, Bekistan, Colombia, Aidau, che vos dormeva, probabilmente stagna bene, credi il Strusca, la Fiscia, Ghana, Panama, a faccio mettere extra e sveglierin. Quai duel Aidau a Toronto, nu che ha Dracau senza fin prievgi intensiva Dracau goals Yetzai Bu Ghana che nisco favorizza in quella partita un pitos trompau su entro 90 minuti stevi 0-0 per la 91avla croda è un il gol della vittoria per Ghana e adesso da Panama sto nascia spice vine von sin lur un prim punct ad in VM. In a Schlepreidau più assombra de stars del Portugal antorn Cristiano Ronaldo contro la Repubblica del Congo fanimo in pari da Dinadin in a ulteriura terra de nobodies se la carta mondiale del Ballapè che procura per in sorpresa il Congo che a premiera un prim gol un prim punct adinza veu il superstar Ronaldo che struscurdau si a se vuol mettere nigins accents ad in commentari in gazzetta senza d'Anton Leger se fossi pil Portugal bu meglier da metter sin beun Ronaldo si desi gertigia con quai gron siemi a quella mission da di pil titel da campions mondials. 6 gols in curdai al gioco Inghilterra-Croazia con la vittoria de 4-2 a nils angles lanciau l'ur mission de su enter si sontons finalmen puspei i pil titel di gioco ca tog 2 gap ils angles Harry Kane. Quai il sguard an avos d'anton in quart vergau la 6 e un pauet steinbaul per son anceiver a vini nervus aber se capesce ca oz intrasesce la nazionale svizzera ca stofa remadura su enter iina dina contro il Qatar incontra la Bosnia-Herzegovina e in a vittoria in Stuttgart.

0: Con la gruppa UB40 si vignò le 6:30. Le novità ozzandamon con Alexi Baselgia.
1: In il Consiglio nazionale renviesce in alleanza della Sanestre e la Dreccia la convegna del Mercosur. I si tratta della convegna del commercio Libre del Stadis dell'EFTA con il Stadis del Mercosur Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte dell'EFTA. La dichiarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vale immediat. Uscia avra l'Iran la via de Hormuz ed il medem moment terminescen ils americans da blocca ports iranais. Ils dus proxims mais volen l'Iran ed il Stati Uniti continuare a trattativas. Le sbalapedistas del team Surselva giocano la proxima stagione nella seconda liga. Per vedere ristrutturazioni della Federazione de Ballapè della Svizzera Orientale a quella domanda l'equipe sursilvana da fa il pass in la seconda liga. Scol team surselva scrive in le media sociali a ianellas acceptale sfida.
0: La meteo. La Svizzera in mezzo in onda da calire, sotto splendore il sole a scalda vietti, toccan 33 gradi, vengono spicciai la regione da Quera, Gida, Calira e in Surselva con 31 gradi, toccan 28 gradi dati al Surses, ad en engedin auto poi ergien viv, rusnas in 21 gradi. Con in sfardentada siamo le svalade del sit, quinta, con tercera in forma da den qual uradi. E da me non c'è il gi sulle giv, ne vendeme sgi dati lo qual uradi. Di local a sonda vigni lo puspei caul fech caul
2: RTR Danus per vus
0: ma jesch ti eis schon alert zu dem pei ja hast es schon mhm
3: Io son Pascal Gamboni a minche bide an chavain kun RTR
0: oh chebi grazie fech Pascal Gamboni

0: Sa da stada bugene oz vignem pei cun RTR vende la set d'Anton Pinai per in historietta?
1: La donna giufna, le numna.
0: Opala, ossa, le menzone tic. Introduzi ca unix, anzi c'è, so, svenska faci in tic. Ah, so, tra che ho essens.
2: RTR Impuls.
0: Silvana Candrei è pinata con una storia che lei sorrisse so domanda propri e quei propri scebigiamo per te che lei sez protagonisti in auto in elefant ad una giufna.
1: La donna giufna, le nomna è la Elena, ha grat fac supermi per i con auto. Per celebrare quell'occasione decide Elena dad i con gli auto al zoo. Ella parcheggia sin il parcadi e passenta in biso entel mezzdì denter animals exotics. Mo la sorpresa specie con siu return. Gli auto ei plein bottas. Strusch a Elena viu il stadi del vehicle, vegnin l'uvre dil zoo e se perscisa. «C'è è capitau?» domanda Elena. La risposta? «Nus aven facci una spasseggiada con gli elefants et in de dels e se sius in vies auto. Sco perscisa offeresce il zoo ad Elena in glas prosecco. Quella beve senza studigià e se mettes in via vers casa. Mo naturalmein dat in auto cum biares bottes da mirà ed e vinc poi vegn. La polizia ferma Elena e domanda c'è che sciabigiao con siu auto. In elefant e se sius in el. Risponde ella. Il polizist inspectesce ella cun egliada examinonta e supplichesce ella da fare il test d'alcohol. La morale de quella storia vira? Mei buc cugli auto al zoo.

0: per ina fortunada ir tungess oz.
1: Jeu se la gras fetg da din bilet, per quei che mon uon cum ies duas horas. Ad opener a quei ai paidau, che nus ven dominiau da di totes treis insieme. Quei fos ulessig, per quei che las niazes en d'entorn, nef, meis a fons, meu om, a quei fos super cool.
0: È quasi schon reunion de famiglia nianc ciunemas in Lumnezia. C'hai historia, c'hai regur dienc, c'hai esce bigiau zu cu inaga a ioppener Lumnezia chi è asci bien, asci spectacular. Vi ti raccontau bein che vala de veni remunerau cun biets de VIP. Figiai un qual patrac cu ai ozzi c'hai per suadi nostra giuria che decide la finale a nus lein vossa historia sco audio registrada cun in messadi via WhatsApp. La numera de nis telefonin per vossa scapo ovras per gudinia quals biets de 3G's lucratives de VIP pi open air lum Lumnezia 079-270-07. Matteo Nitic, aua freida, sil frunna de culiez giù a lu. Ancevi, segges creatifs, scebus leis propi esser ils fortunai che sceis se la gras in quals tickets de VIP.

0: je sais pas.
1: Sì, allora, amicina della Scurontoc Tars Dawson, premio giugno del gruppo al campionato mondiale, veu da qual scan brillau, da qual scan trumpau, adenza blamai, nazione spinge scan la prima gara in VM che an, senza autor se veu fa surstasch. Quai campionato mondiale è schon a si grond, sco mai lu ascienze capesce essa mia gron, che è il CMI XXL, denis minister de sport, Jan Domenic Parolini, si è risposta si la domanda, ci va pil Pokal a vegn campion mundial.
2: Già vus fus quel che la Svizzera dvantesma, qua sarà forza in pain de più già vus co tip.
1: So entri il Schamper in adina contro il Qatar, essens schon contents, surtout le vgiai, sei tonja de batter cusera, el second giug de gruppa la Bosnia-Herzegovina. A bucai se begi quequeu.
3: Ha si dato lo proprio tup se lo chiaro giù.
1: Shalou, Jakin Boys, giugai curajus, creativ, fascinei, che bo insoli fan, centi giù la televisione, cusera, azur tot, setei gols, minimum, in de pli, che ils bosniaks.
4: 48 nazions, 104 geus, 3 ospitans, in campionati. Erte rapporta dal campionati mondial da Balapè.
1: La tocca anche dat la set dat io son musica italiana, Tiziano Ferro. Ah, giù del bel paese, anzi, probabile una dina schnavurs, scinz au da Bosnia-Herzegovina, quella nazione che ha eliminato l'Italia.

0: Las novitats da RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa de maun? I dat contravent per la convegna de commerci libe Mercosur en il Conseil National. Il Stati Uniti e l'Iran han sottoscritt la declaration d'intention. E Laura Otz il Soleil dominesce e de guts de plievgia dati moderar. Jelle set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. En il Conseil National freine in Allianza della Sinistra e la Dreccia la convegna de Mercosur. Con 96 contra 86 vus e 9 abstenzions, il Conseil National renviaia la convegna de commerci libe del Stadis de l'Efta con il Stadis de Mercosur, l'Argentina, la Brasilia, il Paraguay ed il Uruguay. La Svizzera fa parte de l'Efta. Conta la convenienza engagata il Socialdemocrat ed il Sverz, scuerin a parte la frazione della PPS. Vusai conterai era da del Center. Sco proxim se facente cusedels chiantuns con la convenia de Mercosur. En l'exterior, la declarazione d'intenzione tra il Stadis Uniti e l'Iran è sottoscritta e vala immediat. L'Iran avra la via de Hormuz ed il medem moment terminescien ils americans de blocca ports iranais. Quai ha il prim minister del Pakistan, Shehbaz Sharif, comunicias in la plataforma X. Il Pakistan ed il Qatar han intermediala conveniencia. Ulterior spongs della conveniencia en, che il Stadis Uniti terminescien las sanctions e che tot las operazions militares chialen eren il Libanon. Il sus proximus mais volen l'Iran ed il Stadis Uniti continuar lur tractativas. La FED, la Banca Nazionale Americana, na toccia becien il Chain Directive. Per la quarta giada quest'on rest il Chain Directive americansco quai chelè, quai vilent il presidente americano Donald Trump, che aveva specienza che auter con installasses candidat Kevin Warsh, sco nov chef della Banca Nazionale. Quel è il successore di Jerome Powell. Ragions che la FED ha lasciato il Chains Directive in la crisi d'energia ed il squitato d'inflazione in conseguenza della guerra dell'Iran. In la rangazione delle 100 meire università del mondo si chiattano era traisor della Svizzera. I si tratta dell'ETH Zurich, dell'ETH Losanna e dell'Università di Zurich. Tenò la rangazione della scuola autas fatta dall'interpresa d'analisa QS. L'ETH Zurich è in rang 8 ed uscia la meira università nel continente europeic. Losanna è in rang 22 e l'Università di Zurich in rang 98. Per la 15ª giada scuola meira università del mondo vale il Massachusetts Institute of Technology e nel Stadis Uniti. Oster noves del sport, les ballapedistas del team sur selva, giogen la proxima stagione in la seconda liga. Per vide restrukturazione in la Federazione de Ballapeda la Svizzera Orientale, a quella domanda l'equipe sur Silvana de fa il pass in la seconda liga. Sco il team sur selva scrive in les medie sociales, aia nelles acceptale sfida. Les ballapedistas sur Silvanas an terminale stagion de terza liga passada sin plaza 3, quene ves becten gi per la promozione in la seconda liga. Era questa notte ad aplirs geus del campionati mondial de ballapè, in a sorvista. L'Engalterra ha gudegna contra la Croazia con 4-2. La differenza an ils anglais con zont fac suente la pausa. Avanta il favorit Portugal sulet contangi in pari in adin contra la Repubblica Democratica del Congo. La Ghana ha cominciato il campionato con una vittoria da Dina Nola contro il Panama. E la Colombia ha guadagnato contro l'Uzbekistan con 3-1. Bunamain 400.000 commentari dodi alla FIFA, la Federazione Internazionale de Ballapè, stizzata per il campionato mondiale in CET. Quai è in deplique durante l'entire campionato del 2022. Avant 4 ans, la FIFA cumenzada a controllare sistematicamente commentari e contribuzioni per proteggere partecipanti e participantes de sias occurrences dat odi en l'internet. Durant il campionati actuale, ein ins controllar gerad und 3,8 milions texts e minchi 10 avel sei a venistitza.
0: La meteo.
1: In Lieblein zu leis Spätjotz, ils Ventimetzdi comparen in Pernivels. Versaire dati, consonte en les valades del sit, singulas pluides. Les temperaturas vanots fermen si, a quire vegni fine 33 grads chaud, en les sorselve fine 31 grads, en les sorseis fine 28 grads, ed en lenge di note fine 25 grads. Demain comenz il di su leiv, de Ventimetzdi su onden caela uradis ed urizis. La sonde es i puspe sulle jiv, con singulas pluvides il sente mezzdi. I resta chiaut.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Cuors inter la sat de quella gievgia de Cheva e un quitor di giur stocken che vind plicamo serius pils balapeis schwitzers gen zut. Squitsch so entre il hoder in adina contra il Qatar. E dat in fan che aves nuot un conter scendescu sera impari el duel Svizzera-Bosnia-Herzegovina. Ed el dat schon in Schatschko el conta ad intunesche il himni cusera.
5: Tritt's die Morgen rot daher, seh ich dich im Strahlenmeer. O misch du's de Wus Karetzel, jeu.
4: Cicalei, che quei duel sil pastet mondial metta en ambroiz cusera udis en quart, bugen cun vus tras quella Gievgen de Meon, Georgina Janki, shalu. Mainza, plein marveglia, sieca, shabeja, zontot, abstrahaudil, suadicca, va.

0: a cun loco e scritto e sien in hoi in quart vergaula set.
1: RTR de pli che mo 90 minutes.
2: Si fanno in una buona gruppofase, credo che sia già in halbfinale.
0: Una prognosi magari gagliarda da quei fan. Aber la Svizzera è ida alla VM XXLV surmar per realizzarsi che è gigantic, giugà il miglior campionato di tutto il temps, quei anza stedi punctuau, prompt enza scarpicciai, se blamai culpari da dina dina contro il Qatar. Cusera della snow temps Svizzers è la truppa da trenader Murat Yakin scia zot squitch, de best ogni fa meglier surtut treis punct ston hera contro la Bosnia-Herzegovina. Tension garantita, nus vein avon quel duel antupau in gron fan de Banapei, Ari Kotoric. El staten sur selva a segogn seu intern mette il duel Svizzera-Bosnia-Pulit en Ambruiz.
3: Las duas tiaras che o carezzel il pi fec daten in encontre l'autra am fec emozional. Insul komisch dus gudonien.
0: Ari Kotoriča si ben il pas svizzersko e il pas bosniak nasceuse kršusi eiseren svizzera si es regis al danton e la Bosnia-Herzegovina. Ma perce tera battelu seu cor pifec? Quale risposta dat el cula mentalitat svizzera? El resti neutrals? Asperi che detti in bienjuk.
3: Pari am 3-3, biars gols, biars interessante secziuns. C'è che io crei che vigne da dessere sci in giuc, also omis dus ascem busse lubi da spiarder ad omis dus volten gudinja, ston gudinja buona meni elge son il secund giuc, sci che ston se zarver domis dus ekipa, salu vigne haldo.
0: C'è che vede la finale o con quelle due culture di Balapei puliti differenti se duelescen Svizzera, Bosnia, Herzegovina e il stadion a Los Angeles cusera ne vende le snof temps Svizzers nua mira Ari Kotoric con ses due scores in seu pets quai giuc quai duel via live ticker sin seu telefonin el lavura e la cira ad assurvec de noci. Schlatta planizzazione. Forse chi dat je x nuina bunolma en seu team ca us udeuce gronda montada ca quei giuc apil burgais dubel. A fa forse in schwarz in plage a bratta survec. Cusera.
1: Dalla damau alla saira.

0: Bien-gi, grazie stau vegn vergau la setta di ella demeo na vonina sera, cunz astia tecla, cun bucca a nas, quei che in sceu, cu amaturs, profis, conten, sunnen da cominanza. Fortuna scienceiva l'ovra della Carmina Burana da Karl Orff cusera alle prossime seres rassunnen quals da un massa autorstuns en Engiadina Bassa suenter la novavla da Beethoven e la società School Classics dedicata ad una delle spigrondes ovres per cor del vegnavel centenè. Sper musicists, cantaduras professionales in cor de proiect de matures a parlez proprio si c'è fec special.
1: La prima ha la chance di cantare insieme con un'orchestra. Qui ci ho fatto impressione, questo tutti noti, cantare.
2: A me piace il touch e è da cantare già 1-2 anni.
3: Ich habe es faszinierend gefunden, dass da Laien mitmachen können, ohne jede Erfahrung. Und dann habe ich gefunden, ich wollte das nutzen mit den Leuten von da und halt auch mit den Leuten aus San Francisco und einem Orchester überhaupt können mal singen.
0: Cusera vegni serius, cunz se presenta l'anprima gail Golden Gate Symphony Orchestra cun cor sot la bicetta del grigiun Urs Leonard Steiner. Denter ils solists in duo indigen, la sopranista Sara Bigna Janet de Clin, che abitesce d'Anton a Turic.
4: Per mai poter cantare a casa is ad una al più bello per cantare. E chat la gli c'è conosce dell'Engiadina pregia musica in tutte le facette. E qua è il c'è un incontro Blair. In altre lose ad una fenda d'alcio o d'alcio, ma non da Blair. E qua questo essere aperto, per qua ci si può dire qua è il c'è chat bod bene Engiadina.
0: Sper la sopranista de profession esi Jasper Kuromani cun sia vus de bariton e el vive denton giù la bassa aber a sias regise in Engiadina at ei stedi ad Ardez. Per el in privilegi de stiasse presenta a canta in Engiadina bassa.
5: A Turic si è svelto in un paese che ha molto massa bleri. A me pare che in queste regioni, un paese più da venti, il centro, ha proprio voglia di l'aria, di essere aperto per nuove cose. A me pare che la musica classica è essenziale, perché è centrale per la cultura degli umani. Ma è molto importante manare qua per gli altri.
0: E lo restimo da Givigia Biantuna, bien gartigia con la Carmina Burana, il rom de School Classic. Cusera in Halle Gurlaina a School, dati dudi in prim concert, ulterior strei suon den tocken a cun domenica sera. Se vus leis schon vini in tic de plia un en tempra per quei spitacal cantic musical, nus ven realizau in arc musical, antuorn quei concert, quel en fle vus leis in nossa pagina web Arch Musical Zut Audio.

0: Tanton grat Staulas Satamasa. Alexi Basel, già la survesta da novità, zozzan demen.
1: En il Consiglio nazionale renviesce in alleanza della Sanestra e la Treccia la convegna del Mercosur. Il si tratta della convegna del commercio libero del Stadis de l'EFTA con il Stadis del Mercosur, Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte dell'EFTA. La dichiarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vale immediat. Uscia avra l'Iran la via de Hormuz e nel medesimo momento terminescen gli americani de bloccare Port Siranais. I due proximi mais volen l'Iran e gli Stati Uniti continuare le trattative. Le balapediste del team Surselva giocano la prossima stagione nella seconda Liga. Per vide restrutturazione della Federazione de Ballapè della Svizzera Orientale, a quella domandale l'equipe sursilvana da fare il passo nella seconda Liga. Scol team Surselva scrive in les medie sociales, aia nelles acceptale sfide.
0: La meteo. La Svizzera è una mezza in onda da calire, sotto splendore il sole, a scalda vietti toccan 33 gradi, vengan speciale la regione da Quera, gi da calire e in surselva con 31 gradi, toccan 28 dati al sursese, ed enge di nauta, poi ergin vif rusna sils 21 gradi. Con ida sfardentada san molas valadas el sit quintan, con tersera, in forma da danqual uradi. E da meun anceiva il gi sulle jif, ne vendemesi dati lu anqual uradi local e resta caul la sonda vigni lupuspei caul caliras fitch fitch caul Luaisi Puspeina de Colas de Mounts no cavus survenis la chance, bomo de gudinia biets exclusives de VIP, pioponer lumnezio con termetter annus in messadi audio con una historia intorno il festival ca persuada, ha? Ca persuada propi ca vus sudistils fortunaia de stessa la gran sin quals biets e dat e de gudinia? Bons, priefa, compritas il giuc de la de Mounts il che crisis e Puspei Inaga alla cerca di nuovi candidati ni una nuova candidata. Ponderei un momento, vese un tempo, sto con un sfidiano, lui appello a darvin nostre lingue.

Cosa bene attualmente? Nuoto le nostre linee di telefono, tutti schon. Vida sapina più giù da Balapeide, cos'era? 0-8-7-20-21-30, Chavus versus Stefan Gost, Pada, da Temprua, da Giuga, Nieskikari, Sis, da Sparder Vesge, definitiv. Nuot, Sis, Ga, Tukala Noda, Chalu, Ein, Schon, Sisonte, Franks, Vos, 0-8-7-20-21-30.

0: Ah, du sei fatsch Zaccadi, als Rebels ein Finn, an uns wein, am Flauzici. Courageous.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada Folk, wo se botia del Vic in la Region.
0: Nous gen Bienji a Segogn. Benvigni in runda in Hans Niederberger.
3: Bienji, Georgina, ciuquera.
0: Hans, nous vien quet transparent. Als juintic compassion, nous stendies in tribune de theater ensemmen. Schon de PMs. A terciaus, la stafain segunda pel, haio spindrelella, a telefoneschel.
3: Ja, ich habe schon einen Provau im Primer da, weil der Schaustalinatschungis da war, der Schaunalupe und du siehst später.
0: Ah, du wärst uns vor so einem Bob hinein.
3: Ich habe schon Fotostaus mit mir gesperrt, Stradina.
0: Hey, Robin, take Patience, Hans. Sperrt, wenn sie in der Schule sie sind eine Sekunde. Das Leben ist ein bisschen ponderer Menge.
3: Eben, letztes Jahr auch da Gas, Leute.
0: Hans, sonst war ja eine Fafein zu Ponyo.
3: Schon wie das die da alle jetzt man der schon aus der quest ist der sadru va illegitime de und da mi fai ben sta an der in ticket ja war ein pitch pugen kaul letztes con quei va eu bu problem sare fabrice
0: grandios Hans forse è un schnus mer non ne von sin cusera con grande la fevra de balapai
3: ja ja Sono già un fan della Svizzera, sabber, del Svizzer, sabber. Io ho una certa realtà con quei. Io ho meno il fix budget, aber sono le buone scodinze. Il swing, i geister, che sono buone, non mi trompausco, una certa realtà, vai io e leo.
0: La realtà è chi va per la Svizzera con lunge con la VM, c'è è realistico?
3: Ah, io è realistico, sono in una ronda si gira. Io sono stato troppo trompausco, c'è la gassa in null, in una volta minuta, da quella scalza sono buon subito in su venivi una volta.
0: C'è il risultato dati lo cusero contro il Bosniaks?
3: Io spero che i cutoni fanno in gol. Ciò che viene in bovina vuole, se fanno in gol.
0: Tutti in gol deplicano i bosniaks.
3: Yeah.
0: Fus flott. Hans, nous. Yeah. Un pruain, ha? Qual è la prima ronda? Ja, en in e l'altro da Balapai. Prisca bundi e l'arbitro, zon de meun.
4: Bien-di.
3: Bien-di.
4: E bien-clic.
3: Ja, grazie Fitch, tanto druva. Ja, vai. So conosci quei da balle e babu, scodin se faccio il
0: per seguitau, ha?
3: Intensivo, ja, ja. Aber quei.
0: Nus en pro in hand.
3: Ben se gas.
0: Bien clic.
3: Merci.
0: La nazionale da balle pedi il Portugal, vigne in una della furia roja.
3: Yep.
0: Se vous esses el chiamanna Cluotza, esses el Park National Schweizer.
3: Yep.
0: La Svizzera è mo inaga venida el quartfinal di una VM de Balapei.
3: Na.
0: Andrej. L'etappa de Dots del Tour de Suisse va tras il Grigion.
3: Yep.
0: En Svizzera è ciun il piaul scalim de vertiment de Calira.
3: Yep.
0: Leo. Il vin grüner veltliner vin della regione de Chiavenna.
3: Yeah.
0: Leo. Il Tour de Suisse cuoce uon mociungis.
3: Yeah.
0: Manuela Canci è il capitano della nazionale svizzera de Balapei.
3: Ma.
0: Il presidi de Somurezzi combatten quattro persone.
3: Yeah.
0: In Svizzera il consumo de raclette si riduce per varga 100 tonne di ambergau.
3: Ma.
4: Falliu.
3: Ah! Ja, nu?
4: Schon du brauch un in quel cas.
3: Quella vessi ho forza trovau.
4: Quella vessi du brau per venir sensis.
0: Vessi trovau quella.
4: Quella.
0: Hans, eba, con sa scalina, con sa scalina, bugiu pazienza, che vessi, fossi, schon ponderau magari in tic gic. Allora, sen smogni sin dies.
4: Eben la furia roja, quei els spagnols, abit els portugues.
3: Al
4: tour de Suisse, vignem bide tocan el grijan, jo creci vignem tocan bon regats. Lu, el stelem d'avertiment de calira, va mo tocan 4, abit tocan chun, dal Weltliner, quel e in quim vin austriac, quel e bide da chi avena, adeba. Ie proprio, so ite nos eme jau in chuat, ple pauk, raclet, e jon ver jau, cent tonnes, ple pauk.
0: Hans, in altra Gabu Jenne, forse da G, Hans Niederberg, Grand Prix Romansch, bin della Svizzera Centrale. Complimenti per jetzt.
3: Grazie a te. E va tip top.
0: A Biener Rischlaot.
3: Ehi, da te un po' di Rischlaot.
0: Ah, oggi è modo di sagà.
2: En la region.
0: E a scia che da me un medem azuras medem emetur menzio la puspela cerca da zici niev che prova ma ten sis ulteriurs bons el jackpot cavarga d'Anton Lamarca da 700 francs.

0: mare!
1: Fondue Nietzsche Vapcici. Hoz vien surveus il plans de Balapei, el stadion a Los Angeles, el segund jug de gruppa dentro la Svizzera, la Bosnia-Herzegovina, fan embolo, chacca, canci e compagnia. Fondue, culs bosniaks, ni grileschen letz alla cef Pacici, nostra nazionale. Omis duas equipes en zocquetsch, omis duas en partides con Paris alla campagna VM, fortunca la truppa del Balkan, che per la seconda ga ad in campionati mondiale a se vuoi essere più contenta con seu in adina contro il Canada e la schleppra cuina in della Svizzera contro il Qatar greva, fig greva da Maguna, cusera dati nuot autor che de Gudinè. Ad apropo Gudinè, se vai zevus.
2: Pel campionato mondiale hanno domanda a differenti experts. Da Balapè, da sport,

0: experts da datas. I da fatta, experts da la meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai? Domandai ni sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fin al 27 da iun sun rtr.ch. I cul red tipi d'un pa fortuna gudoniaut un tricò da nossa nazionala cu la sottoscripzions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera propi al titel. Chanulia aut almain vu gudonia.
1: Esche jetzt gertigeslu le sugenjank savi cei valita ka quei trico con tot las sottoscriptions de l'equipa nazionala ves che vos veis buchon chelu os cu tot las curontoci nazions andan lur premis giux ves veu in tec ci ka fac cei figura mai si nostra pagina web dei e bju vi stip cei nazion ce terra va pil pokal che vos tu ca es la dreccia decide lu la sort ci ca se celegra sin quei trico con tutte le sottoscrizioni della nostra nazionale.

0: las novitats da RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Alpina Vera può continuare ses engagi per la derasazione de produkts regionals. Il Stati Uniti e l'Iran han sottoscritt la declarazione d'intenzione. E Laura Otz il Soleil dominesce e de gutz de plievje dati moderar. Jeles oggi, mes nome Alexi Baselgia, bien die ensemen. L'Union Portadra Alpina Vera survegner ils proxims ons su stendel centun grischun. Als ons 2027 fin 2030 paiel centun mincia mai 250 mili francs a decidile regenza. Ulteriores contribuzions vengen dals centuns Uri e Tessin, sco era dalla Confederazion. Alpina Vera è una de quattro organizzazioni surregionales che promuovono la vendita del svilup de produkts regionals certificats con il label Regio Garantie. Actualmente fan parte bunamain 600 menages. En il resto della Svizzera existen tre ulteriores organizzazioni con il medem intent. En el Conseil National freina in Allianza della Sanestre e la Dreccia la convegna del Mercosur. Con 96 contro 86 votes e 9 abstenzions, el Conseil National renviaia la convegna del Commercio Libero del Stadis de l'EFTA con il Stadis del Mercosur, Argentina, Brasilia, Paraguay ed Uruguay. La Svizzera fa parte dell'EFTA. Conta la convenienza engagata, il socialdemocrazio ed il Sverz, square in parte la frazione della PPS. Vus conter a iera da del center. Sco proxim se facente il cosedels chantuns con la convenienza de Mercosur. In grande maiorità della Svizzera ed del Svizzer sostegnen regles pli severas per la banca UBS. In una ricerca rappresentativa fan 75% d'accordo che le prescrizioni dati in capitale per banche grandi vengono rinforzate. Quai era c'è pli che la mese data le persone domandate quinta ne media vista che la UBS bandunia almeno per parte la Svizzera. Per la ricerca all'Institut YouGov domanda quest meisere d'ont 1000 persone. Ossen l'exterior, la declarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran è sottoscritta e vale immediat. L'Iran avrà la via de Hormuz ed il medem moment terminescien gli americans de bloccare ports iranais. Qua ja il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, comunicasse in la piattaforma X. Il Pakistan ed il Qatar han intermediale convenienza. Ulteriors punkts della convenienza en, che gli Stati Uniti terminescen le sanzioni e che tutte le operazioni militari schialen era en il Libanon. Ils dus proximis mais volen l'Iran ed il Stati Uniti continuare le trattative. En la rangazione delle 100 meire università del mondo se chiatten era treisor della Svizzera. I se tratta dell'ETH Zurich, dell'ETH Lausanne e dell'Università de Zurich. Den la rangazione delle scuole saute fatte dall'interpresa d'analisa QS. L'ETH Zurich è in rang 8 ed uscia le meire università nel continente europeo. Lausanne è in rang 22 e l'Università de Zurich in rang 98. Per la 15ª giada scuola meira università del mondo vale il Massachusetts Institute of Technology en il Stati Uniti. Osanter il sport, les ballapedistes del team Surselva giogen la prossima stagione in la seconda liga. Per via della ristrutturazione della Federazione de Ballapede della Svizzera Orientale, a quella domanda l'equipe Sursilvana da fa il pass in la seconda liga. Sco il team Surselva scrive in les medie sociales aia nelles acceptale sfida. Era questa notte ai dapplirs del campionato mondiale de Ballapè. L'Engelterra gudignà contro la Croazia con 4-2. La differenza nils englais con zont vaig suente la pausa. Avanta il favorit Portugal sulet con tangi impari in adin contro la Repubblica Democratica del Congo. La Ghana ha comenzà il campionato mondial con una vittoria da 1-0 contro il Panama. E la Colombia ha guadagnato contro l'Uzbekistan con 3-1.
0: La meteo.
1: In Deep Line Soleil Spechotz. Il Sventemezzi comparen in Pernivels. Versaire dati con zonte in las valades del sit singulas fluides. Las temperaturas van oz fermen si. A quira vegne fine 33 grads chaud, en la sorselva fine 31 grads, en il sorseis fine 28 grads, ed en l'engia di notte fine 25 grads. Demain comenz il di sulle jiv, devende mezzi su anden chaila uradis ed urizis. La sonda esipuspe sulle jiv con singulas fluides il suente mezzi. I resta chaud.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Alu vaia un cool caul kurz entre las och, weiss binau il zeiver kun au a freide pertanien ils peis. Flott, che vus weiss d'entren la kijun de fa un po' plitsch plätsch, un po' debu de Beiberbä, qualunde de Calira sa veni perigulose per questions, animals, infrastrukturas, per quai alla Confederazione lue relaschau per grondes parts della Svizzera, ne vende donz de Mesgil, scalim, divertiment de Calira 3, il Piaul, il 4, letz anza relaschau pels cantuns Basilea Campagna, Basilea Marcau, parts del Jura, del canton Argovia. Pia prender serius tot qualas calides flotsche vos stueis bo i menja stedi o al caul ves bo lavurs stantuses judo a shock fidei las pauses duides ad ebe d'entren peis elaua al microfon bugen cum vostra scuola de meun en in studio pica climatisau Gergine Janki.

0: RTR, mia chanzun preferida.
1: Suenter dus presidents comunals cun lur preferidas ira starsas e si e ozim president Budine Vishnunka, il president partent de la societat purtantra de nossa casa da medias la SRGR.
2: Son Vincent Augustin, una canzone preferida, un genere piuttosto modern, Ercilia Chanville, Let It Be This Beatles. Perché c'è casa erano... Perché noi eravamo giovani, era la gruppa la più grande, la più importante, la più popolare. Già avevo un bel dè con RTR, a voi tutti ci tarletti, bravo!
1: Esce Luca Tepultenza, in te una voce in quel temps vergai. Bumo Vincent Augustin, con Beatles! Bella giovia!

0: mia canzun preferida.
1: Ed a propos Beatles, dils dus che vivano un dil quartetta in natalizio, Paul McCartney nasceu sils giogi de Cercladur 1942, spedina scia in gron happy birthday pi 84 avel vi silenzla anglesa.

0: Ad alla Romontscha cun H voce e se vignu 8 minuti se vonlas 8 mesa.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ed ozzo se è in sorta anniversari double, qual che conta il sempervert è la Alison Moyet, nascida ozzo von 61, la cantautura inglese casco giufnet, un cette fa musica da cantare in diverse bands de punk, de rock, tocan til blues. La carriera da Sinti Pop alla cantautura lu un cette il zons 80, l'usco duo col num Yazoo, è sta una collaborazione cui anterior co member de Depeche Mode, a aber mo teneu inon. Alison Moyet a lu un conoscente sco Alf, eh? Continuau per sola, a seu pigron hit alla lu scritte von curantons de sia essens dei anniversari dobel. Is this love, il titel che nus udin en quart, forse un quater quai hit, sco co-autur figuresha Jean Guillaume in pseudonym de vos quai nom se zuppa Dave Stewart, quai Dave Stewart che era in a part della gruppa Eurythmics. Il contract cu la band, let's a giu scumandau del descrive per canzuns per Zici Auter. Per tutina, scriver, componer, esel ebbe se zu paus de vos quei pseudonym, per numerus onspitart al durond in intervista schau micè a tradeu che la gilezza ga a non 1986 gidauat Alison Moyet de scriver a se nescher seu gron hit. Sodali. A vunda excursa la historia de nies sempervert dil gi, oz cu la cantautura inglese festivesse seu miez radun da 60 chunans. Ed il pitardo, se tut clar, de c'è sempre vert, che se tracta.

0: Teddy Swims ha el num ca grat cantau flot chevus se vese feintic Swim ozeuna fazu cu d'entren hinsi e lau da in sanudada details de Laura grati en curt avon aber il pi important Jelas ochemaz tjeki da Danievs Alexi Baselja.
1: Les grischunes et les grischuns voteschen le fin de September sur de la veia decna de votar sedisch. Quai com ne chiesche la regenza. Cumida la constituzion del centum grischun pudessen juvenils de sedischons en si votar e sutterscriver referendums, dentant ang bec venir elegits. L'union portadra alpina vera survenir ils proximsons sustein del centum grischun. Il sons 2027 fin 2030 pai il centun mincia mai 250 mili francs a decidir la regenza. Alpine Vera è un'organizzazione surregionale che promuove la vendita del sviluppo di prodotti regionali certificati con il label Regio Garantie. In una grande maggiorità delle Svizzere e del Svizzere sostengono regole più severe per la banca UBS. In una ricerca rappresentativa van 75% d'accordo che le prescrizioni d'agen capital per banche grandi vengono rinforzate. Per la ricerca all'Institut YouGov domanda quest maestro d'ont 1000 persone.
2: La meteo.
0: La Svizzera in amiezi in onda da Caliras, ot splendur il sulei a scalda vieti, tocan 33 gradi, vignan spicciai alla regione da Quera, gi da Caliras e in surselva con 31 gradi, tocan 28 dati el sursese den enge din alta, poi ergien vi frusnas in cauls, le seo gi per els gauen, 21 gradi. Con in sfardentada sa molas valadas el sit, quenta an, contra sera, en forma d'un qual uradi. E da me un anceiva i gi sulla IIF, ne vendiamo i dati in un qual uradi local, sonda vigni lupuspei Caliras.
3: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Dai, dai, let's go! Ha il himni ufficial da quals mondials della Shakira da Burna Boy. Ha dai, dai. Svizzera, genza oz. Affigien, ciao!
1: Tu ti naturalmente il polis della Svizzera, spero che vengano ci liunsco possibile.
0: Ecco, sera Anni de Fabien, si c'è suente la disgraziata in chat della VM fa minimum in gol de plichils adversaris della Bosnia-Herzegovina gudinè il 3 punti. C'è che giugadurs e trenaders de nostra nazionale gin avon quella fiche udislu e anche via RT.

Esa notg per nos adversaris de Gruppa Canada a Qatar sil plaz el stadion a Vancouver. La fiscia Mexico Corea del Sud dati lu cuiei tirnus vieden la notg de la streis, io credo lus che per quella fiscia strusci ci metta extra il sveirin, aber ci sa a shock tutti i details de quals giucs cu vus dormis spronza stagn a bein dati lu scodina da meun merveglia nis actual de la da meun. D'Anton esigrat stau dies avon las nof.

0: Aven, schon udeus so interessat, quei fan de Balapei che cusera pulita in Embroiz, Ari Kotoric, nasceus e carceus sia in Svizzera, sia in Regisa, la brella Bosnia-Herzegovina. Dus pas, duas equipes, se capesce che el sa omis dus himnis.
1: Tritt die Morgen roter her, seh ich dich im Strahlenmeer. O mis dus de vus carezel jeu.
0: Ed è il himni della Bosnia con tal plain persuasion.
1: Zemlio ti sucljetna na viernosti secunem od mora do drine od save do une.
0: Ecco, conto la versione originale, hai una versione con text, sinz amerau in prim giuc della Bosnia-Herzegovina shaluanza udeu che è risunaumo l'instrumentale senza texta, tot quai per via depression politic a il himni bosniac bo plis seu text original. Per quai è la risposta da Ari Kotoric, si la domanda c'è himni che plai meglio del pulit clar.
1: Ad lui è su de mai che quella a bu text lo himni svizzera.
0: Exacto, sì, forse prendel è un intic la versione romancia, basta tot quei è già lui e tutina.

0: Es bu udeu in tic con gref chi va per el cusera quei giuc svizzera Bosnia con quei che el ha du scors che batten en seu pez tot quei in fleis sin nostra pagina web stau tema oz che os venter la sez.
1: RTR Plus Duels de Dots, Campionato Mundial da Balapé 2026.

0: Las novitats dal RTR.
1: Jelas nov, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Entra is mais e decide s'il grischun introducesse la veia decne de vota a sedisch e dal pina vera po continuar ses engagi per la derasazion de produkts regionals. Les grischunes ed ils grischuns votaschen la fin de settember sur da la veia decne de vota a sedisch. Quai comunicesse la regenza. Cum ideal la Constitution del Centum Grischun pudessin juvenils de 16 ans in si votar e sottoscriva referendums, den tant ang bec venir elegits. Tringeva lissen les midades già per l'on proxim. Finos en conosce sulet il Centum Glaruna la veia dicna de votar 16. En proves en autos Centuns e sin livel nazional en venides renviades. L'Union Portadra Alpine Vera survenir ils proxims ons sustein del Centum Grischun. Ils ons 2027 fin 2031 pai il Centum Mincia mai 250 mili francs a decidir la regenza. Ulteriores contribuzions venien dels Centuns Uri e Tessin scoera della Confederazion. Alpine Vera è una da quattro organizzazioni surregionali che promuovono la vendita del sviluppo di prodotti regionali certificati con il label Regio Garantie. Attualmente fa parte di 600 managis. E nel resto della Svizzera esistono tre ulteriori organizzazioni con il medem intent. In grande maggiorità delle Svizzere e del Svizzere sostengono regole splisse vere per la banca UBS. In una ricerca rappresentativa van 75% d'accordo che le prescrizioni d'agen capital per bancas grandes vengono rinforzate. Qua era c'è pli che la mesedata le persone domandate quinta na media vista che le UBS bandunia almain per part le Svizzere. Per la ricerca all'Institut YouGov domandà quest mais radont 1000 persone. In l'exterior, la regenza russa annuncia di aver distrutto questa notte più di 500 droni ucraini, in particolare verso la capitale Mosca. L'agentura di novità RIA scrive che sia per cui bloccare il traffico intorno in raffineria di Ali. Pare an in Cina delle droni ucraini contangere la raffineria. Oltre da qua è interrotto il traffico aviatico a Mosca. Dall'Ucraina è stato dire che la Russia ha puspiata la capitale Kiev con rakete. In Bunemain Lentia Paese veli questa notte l'allarm d'aria.
0: La meteo.
1: In deep line Soleil Speciots. Il sentiment di comparen in Pernivels. Versaire dati con sonten le svalades del sit singules pluides. Las temperaturas van ots fermen si, a cuire venie fine 33 grads chaut, en le surselve fine 30 grads, en le surseis fine 28 grads, ed en lengia di note fine 25 grads.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Cuors entre las nov, pacifica pausa de caffè, bugenza nua e lumbriva, ad oz bumo caffè in ite, in pustaia grad in literaua, ad enteren figeia scia sco quai, cala cao fa.
4: Daniel Spesen, la aua.
3: Exacta scia, è un moment cun vus, Georgina Janchi.

0: Nascidas e nascil gidils oggi da Zercladur, che nos vengono a posta con auguris, e in treis la pigiufna, che ha 10 candelas in sia petta stat giuat. Ober vangan nel canton Turgovia la Marie-Elin Cadonaukins, tau pabare edina puspei con baba mumma a soras el PB della FOPA, il vici de vorz no che la AE sias rigis. Lu, amuste eis il Nico de Florin, che sa festival Trentaval, a giu at Ober Diesbach, qua è il canton Berna, è il Bettina Schgier che comprenesce il radun de Curontons. Ci che gratulesce a voi, con cei bels plaits, a vitir in plige musical udis ne vendelas dodish a mesa. A plige figenza mince gidion a cici con nostra desiderata scadiola.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiardina.ch.
0: Nua del nom de ci astra numra joc del menys de Cercladur fa viadi decida ci ci de vusca telefonescia os terina bo 0800 20 21 30 elepinada per fa viadi.

0: Din indizi, quei ei in indizi, ca massas ei nisilgi dil giogi de cercladur, ei se nossas lingias de telefon in pleina se scalinan, e una dina per nossa scadiola al telefon denze d'Anton, il biengia din Ustier, ca gi de ruausots, Lucian Spesce della Ustria Posta, se osvai al bone, bevrin?
1: De Lucian Alex.
0: Alex, ciao, so di Spesce. Alex, scise Lucian. Ai, ai, ai. Lucian. Lu vesse so, senza setz e per de bumo de telefona per la scodiola, ma bene de fa in buona merenda per la giubilara.
1: De, ci mangi son, de, fai, zwar busse la giubilara al lavoro, se ne scella a casa. Sto io sento spero svia marasci non si chiede intorno
0: dosse tradinza nu a che la scadiola va questo lascio a vuse fosse mumma valla.
1: Esatto, io volevo poter regalare la scadiola a mia mamma, la mia vita Alec, senza che ci sia a tavola anniversario, di avvisare la tua moglie bene, soprattutto buona sanità, ed è un grande ringraziamento per tutto quello che fa per noi.
0: Sapessi che il menù che l'avessi buon?
1: Oh, è la maglia, ci mangio volte tutto.
0: Tutto?
1: Allora, gli è buon. Bu gref, c'è fai, se fa contenta con tutto. Yeah.
0: Salù, speranza che la scadiola feci. E qua è piacere a vostra mamma, Lucian, chi dato quella se vasida, che la intic, pende di prendere intic, più pacifico, c'è un buon luvra.
1: Ne vi?
0: Salù, Lucian, Alec, grazie feci per il telefono.
1: Grazie a lei.
0: In bici de Ruaus.
1: Grazie,
0: a tocca in altra gara. Ciao ciao.
1: Grazie, ciao.
2: La copina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Ed Anton e Elias, tu te os arrivaus per surprender. Io sono prompta per proprio per calà. Consumante che bella pena, non si vuole snort. Elias. Balapè, credo è un cavazzin.
1: Balapè è zero un cavazzin, non va in mince di c'è un speciale, c'è un momento speciale degli ultimi campionati. E c'è un momento, tanto posso finire a tradire, in connex con la Svizzera, in connex con grande disillusione. E adesso vessi in dettaglio, Gina. Per questa sera, forse, una piccola prognosi. Disillusione, grande o forse è papagiaio?
0: Ah, io le fa festa una cosera.
1: Nou, stond, tu also, na,
0: jou, jou bifa, jou lesel kelt, moest een, also stoon, stoon moest zijn in een reaktion. Also een contracatara pauk die nooit functionaal is, dependent ik, schoeien, se sem fly, kon ik weer onder tjau, convenience, quella mentaliteit de metter ne ven, proprio se concentration, se plaats, se ta goals, also, pff.
1: Cosa dice il radonsto?
0: Già il radonsto alla rete.
1: In das eckige?
0: La rete, la quadra, il radonso, il quadro. Also, io credo che vien proprio ebu sempre non contro quello della Bosnia e Herzegovina. C'è la seconda gara in campionati mondiali, anche KO per i mondiali l'Italia. Ah,
1: è una
0: a me giocavo in pari da din a din quella mentalità de, credo da Dels che credo
1: è una servizio c'è una interessante prognosi da te perché non hai domandato
0: a presto quindi niente tu e io quasi tre sponsor sono era
1: questo non era
0: questo era
1: è sono da peruna
0: il risultato vi è semmi in gol da plic il Bosniaks
1: ok allora un cupit per te oggi devo verba la p
0: su enter forse non è in public viewing se non tutta no? Nor date già un qualine in sur selva shalu mondial ha
1: è sur pil
0: sur lash gergine anche ai neven continuei bei in bugen con RTR cos'era neven della snofa hop schwitz

Schalora nu fa feso tu chul. Lura la musica, moi Lolita, Alizé. Las 9:30 se stat che se serte her. Hai fatto es per allora quella fa ir feso tu chul, passa 30 gradi des anir als prossims dies. Per part fino a 34 gradi, di meno bavaia vonda aua, mettai su vonda crema da sulai e tad lai vonda RTR. Naccio co aiudes contro la cialur, ma ci sa. Ci sa, forza aiuda proprio. Elias Tozeas al microfono, buon di, con Ice, Ice, Baby.

0: Ot vegna serius. Charles Auditores, Charles Auditores. Ed es match day per la Svizzera. Questa sera las 9 spetta la partita contro Bosnia-Herzegovina con speranza de più successo sco contro Qatar. Per avere quella stopce optimaremo, dice Murat Yakin, il trainer della Svizzera davanti alla partita.
1: Dort und wie wir offensiv Fußball gespielt haben, das hat mir gefallen. Leider zu wenig Effizienz. Und ja, wenn du mal knapp führst, solltest du auch hinten defensiv stabil stehen. Und das sind Sachen, die wir jetzt in ein paar Tagen haben können zusammen anschauen können. Und das werden wir morgen besser machen. Ja.
0: Sper einen. Ci fan quei. Ott Melder, l'intervista è evidente, ma da dir. Non resta anche per il ballapè e per la Svizzera. Ozio Weinen in per cerci chauses special. Non cerci un jeu. Un moment de grande disillusione per la Svizzera e se voi sapete che non potevo guadagnare una banconota da 100 francs e con un paio di fortuna eravamo in tricot sottoscritto dall'intera nazionale svizzera. I vale di meno la pena di restare andare via ai dettagli e dal lieu c'è Chausses campionato mondiale speciale da qua da una canzone vuol dire in knapp 4 minuti.

0: John Parr, Saint Elmo's Fire. Quist es RTR per vo. In Giovgias, des dod la jün. In 30 minuts nas desch.
1: Che moment. Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: C'è un momento cercino. Se vuoi sapere il momento, la partita che non cercino, ci lo dai 100 francs cash, plus l'entrata e la concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale svizzera. Qua aspetta se vuoi sapere dire che ci non cercino. Te l'hai qua.
3: In Superstar, sei sorprendente ma in dici nel banco di riserva. Tuttina, ben la defensione della Svizzera, già il commenzamento su Twitch. La fin ricorda questo chavel final più fece ad un giovane nome che ha presto lasciato di dare il superstar sin il banc di riserva.
0: Non lo accento, se vuoi un'idea, c'è un momento che non cercano, lei va a guadagnare 100 francs cash plus entrare in concorrenza per un tricot sottoscritto alla nazionale, telefona ossa. Non lo accento, 20, 25, 30. Due telefoni, potete andare in counter, non c'è un momento che des descritto seguente manch un superstar setze sorprendente manch lunch sul banco di riserva l'istess ven la defesa della Svizzera davanti al commenzamento so squitch e la fin riguarda quel ottavo final più ferma di un giovane nom ci ha bot la chance di dare al superstar sul banco di riserva c'è un momento cercina telefonare ossa 0800 20 25 30. C'è il telefono per proposta numero 1. Buon dì, qui sei Elias.
4: Buon dì, che è Lucian Alec.
0: Buon dì, Sir Lucian.
4: Buon dì. Se vedi voi, se levi il 22 con la Svizzera persa contro il Portugal.
0: Curcio, la Svizzera persa contro il Portugal. Quando vi la persa la Svizzera?
4: In 6.
0: In 6. Grande disillusione, eh?
4: Dei, sono piuttosto dei.
0: Sir Lucian, in questo scelto Ronaldo è stato collegato 73 minuti sul banco di riserva. Da qua in anno, è su il grande star. Per lui va Gonzalo Ramos, 21 anni, e ha fatto 3 gol. E quello va avanti va ben 10 minuti per quel campionato. Di meno, al match cercia. E spreziso quello. Expert de Balapé, Lucian Alix, puoi dire.
4: Oh, in tic, perché qui te sono un uomo, zwar più pauca, ma in davoso non sono più bene.
0: Ok, sincere gratulazioni, si dà 100 francs per lui. Ed lui entra ufficialmente in la concorrenza per il tricot, che non trae la sorte alla fine di questo mais. Sir Lucian, il postare il telefono e per tutte e tutti ci hanno non so, ne, la fortuna, noi avevamo in questo modo un peria, ad una di queste ore, di meno da domani, da c'è una chance.
1: Che moment.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats da RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baselgia e quai dati da nov. En treis meisse decides il grischun introducesce cun la veia decne de vota sedisch et Alpina Vera po continuasse s'engagi per la derasazion de produkts regionals. Las grischunas ed ils grischuns votaschen la fin de settembre sur de la veia decne de vota sedisch. Quai comunicesce la regenza. Cumida la Constitution del Chantun Grischun, pudessen Juvenils de 16 si vota e sottoscriva referendums, den tank am Bech venir elegits. Tringieva lissen les midades gia per l'on proxim. Finosen conosce sulet il Chantun Glaruna la veie decna de vota sedisch. En proves en autors Chantuns es in livell national en venides renviades. L'Union Portadra Alpina Vera surveigner ils proxims ons sustend il Chantun Grischun. Ils ons 2027 fin 2030 pai il Chantun mincha mai 250 mili francs a decidir la regenza. Ulteriores contributions vengen dals Chantuns Uri et Tessin, sco era dalla Confederazion. Alpina Vera è una de quattro organizzazioni surregionales che promuovono la vendita e il sviluppo di prodotti regionali certificati con il label Regio Garantie. Attualmente fanno parte di 600 managis. E nel resto della Svizzera esistono tre ulteriori organizzazioni con il medesimo intent. La Svizzera di Kellinskonte tra gli Stati Uniti e l'Iran previsti nel Bürgenstock a Leo Skoplanisa. All'inscontro de demande et in primas trattatives per concretisare la declaranza d'intenzione comunicesse il Departement Federal dell'Exterior. Questa declaranza an il Stati Uniti e l'Iran sottoscritt questa notte. La regenza russa annuncia de vai destrui questa notte plicche 500 drones ucranaises. In parte sculava vers la capitale Moscow. L'agentura de novitats RIA scrive che sia per quai bloccare il traffico intorno in raffineria Dieli. Para an in Cina delle drone ucraineses contangi la raffineria. Dall'Ucraina è stato dir che la Russia ha pusperte già la capitale Kiev con raketes. In buon main lentier paese aveli questa notte l'allarm d'aria.
0: La meteo.
1: In die plein Soleil specchia oz, il sentiments di comparen in per nivels. Versaire, dati consonte in les valades del sit, singules pluides. Les temperaturas van oz en si, a cui revegni fine 33 grads, en le surselve fine 30 grads, en le surses fine 28 grads, ed en lenge di notte fine 25 grads.
0: Vias e traffic.
1: Chi che oz de viadi sur il pass de Lucmagne stoffa quint con impediments giudim la Val del Blegn e ton Biasca, quai prevede las corses del Zomans e delas Donas del Tour de Suisse.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Ci sorvegno oggi due biglietti per l'Open Air Lumnezia 2026 VIP, quale scelta in questura, e per tutte e tutti ci pensano anche fin già, boh, des massacciot e non rif più, ci sarà io col solai. Sarà io il solai, qua non può dare. Ma non può dare scelta in sempre, il mitus davart tips contro cialur. Elias, tu sei il mio nome, buon dì.

Fin a 33 grads de Sanina Zacuera. Stand actual resto schecciat fin mardi per part con fin a 35 grads. Ci ci vuol più agreabel sto era mund, a Samorez in dein media var 10 grads de main e in virgolettes B fin a 24 grads. Fin a 30 grads viene così a Savognin e simil guarda erora a scuol o lax. I vala di mena da resguardare in per robes, ci nunas ci fan proppa sen, ci nunas ci sun piuttost mitus, quai sclerina qua. Da vor üna canzun, ci des scritta per quest'ora qua.

0: Schis ciao, da vaina grai tuttas e tuts badà, cun cialurs, da d'ora e da greabla frascina entel studio da radio, l'aina discutar, precis qual alas temperaturas e c'è far potenzial contra elas.
1: RTL Tips e tricks per vus.
0: Las temperaturas da sta sun qua e ciciuara e las apps da meteo vezza sun total telefonin B sull'Eis ci spenduren e temperature da sur 30 gradi fin da vola fin defna quasi in l'intera Svizzera. C'è un per no per dare un sguardo in uno cel mitus existenti va per cialur. Gianna Maria Cantieni è spenuata al studio. Gianna, un dels mitus il più di rasats è che bavrandas frai des juden contro cialurs. Es qua è corretto?
2: Ja, in bavranda frida quella gida schon forza in primo moment, ma Sveintre che bashai chi cirp trova lo puspe energia per scaldar quel liquid fritz in temperatura di cirp, lo qua un po' controproduktiv, si va per bever is diese kalira identant i ple important dat en zoma bever a wunde, surtout kalas bavrandas in sainte zucker per qualche cirp trova lusche o puspe aua per sponderi zucker, et bavrandas alcoholicas in erbice proprio la mira scelta quels dies. Et schala bavranda a ein borles nische in tenisuk, da fritsch schlungania, letzt joia lu ninja rolle importanti proprio da bevere wunda.
0: E punto bavranda, se da dera dünen da cecis des desist de caffè si des ciò.
2: E ston in dentant bitch quella bunga nova per tutti i giangis de caffè, i mitos che caffè ritira au di cep quel constat vece, et insomma mir bever caffè can zuma not.
0: Cesa kun bisch meinte Gianna, pro passa 30 grand, 30 grad, es poi dir val al motto usche pack, sco possibel?
2: Ja, clear king fall un ki fall un incend da tre rein dann plire stress forza. Inge sur lotre schi e schon schi kaliras. Decisiv e ludentant, wiche schi pock sco possibel, ma bain immaterial. Also fece da tos in teles de mangola seda ni ling, per qualche quals material prenden sai i mir i blech di sua dice daten luer spert puspe giau quel all'aria a schala raia i lucca lus all'aria circular mir a schina proprio mein roba strecce de quelles calus lus sai dar quasi a schein stau de calira.
0: Magari fa con un cialur serbain un sili laua freida. Non sa vain? C'è surs ciò da nos stessa silir giusto ent laua freida ma lasciar acclimatizzare il corp, ma c'è con una duscia freida giude quella contro la cialur.
2: Ja, in primo moment giude quella duscia freida frank, ma per regla sia vin lo proprio suenter quella clera mensch da plic avant per quai chi cerp an prova lo puspe da egualizzare la temperatura. Mier e paia da far in una duscia tiefgia. Et c'è giude proprio e sfredentar i bracci sot, ni forzer in boin di spes fred, quel sani lu pacific forza giudir un biro sot la mesa.
0: nu sa, se les ver tots qua far boin di spes sot la mesa. Ma basta, si giude, na? Resta bemo unge vünge dus tips, ja dai la belora e nai vedar la crema da solai e na l'ultim. Erscha per vo nun esa forza tant ciot. La cialura es impustüt per l'ot veglia, donas in spranza e du fans pitchens più disagreabla. Gianna Maria Cantieni, grazie per la visita.
2: Ugent.

0: Il hit de Madonna, Hang Up, sün base dal sample del hit dad ABBA, Gimme Gimme Gimme. Ed ossa penserat, Gimme Gimme Gimme las occurrenzas.
1: Il Challenger.
2: Presentadel Opener Lumnezia. Das vece 3 fin ins vece 5 de Fenadur a Degen. openair-lumnezia.ch.
0: Cici nuvol sur mezzdì. Far bei antar e l'ora ir navo a malochar po ils contorns de scuol visitar un concert oz. A ciascun del Festival Scuol Classics han le differenz concerts de ciombra in tot l'Engiadina, Bassa e Valmesteir quiz dis. Oz sono las dudes il trio de clavazin Matinee Antel Hotel Scuol Palace. Concert e antar, quai contarlar ovras de Beethoven fin Gershwin, las dudes Antel Hotel Scuol Palace. Oz ed organisa a ciascun de Scuol Classics Carmina Burana 2026, il Golden Gate Symphony Orchestra and Chorus, presentes ad la bacetta del Grigion Urs Leonhard Steiner, in collaborazione con un cor indigen, la cantata Carmina Burana da Karl Orff, questa sera in la Halle, Sala, Halle Gurleina da Scuola, a partire dalle 7:30, Gurleina a Scuola in la Halle da Glatsch. Cici sta a cuore, varrà fin già visto il Kornplatz a cuore, è un grand visur, na per public viewing, ma la devisa è Open Air Kino, Kinoa a quel nome, e sporge questa sera un programma curata da RTR e l'Union Romance Cuore. A partire dalle 6 da scoprire un programma per i giovani e le piccine, Sinclair con i genitori, e da apero offrire da RTR e da una premiera del mini sguardo con la scuola bilingue a cuore. E da volle oggi continuare il loro programma con film, romance, per tutte e tutti, ci non sono se questi vanno a avere bella pe. Hai, ci ci sta la Val Tujec, può oggi visitare una vernissage del Kudus Zurles Nebles, da Xenia Berter. L'artista presenta se sprim Kudus illustra, in istorgia, plein bonder, da vart amicizia, curagi e las vies naspetadas, ci mani na casa. La vernissage del Kudus, a lui questa sera las 7 a Sedruni, la sala cristalla della sala polivalente Dulezzi, entrada libera con maise de Kudus et apero. Davart tutte le occurrenze, entrate e coannunziare, c'è tevet le info sco d'una via challender.ch.
1: Il Challender.
2: Presentadel Open Air Lumnezia. Das 23 fin ins 25 de Fenadur a Degen. openair-lumnezia.ch.
0: E ci survegni, oz, 2 biglietti via People Open Air Lumnezia 2026, qua, sclarine qua, giusto, sco prossimo.

0: Mincha bunura da cui Stefna. Forza ora du di. Fa RTR l'appel per guadagnare 2 biglietti per l'Open Air Lumnezia 2026. Dimena 2 biglietti per di. Le regole sono semplici. Is sto trattar d'un messaggi auditiv che vo trametaivet. Creativ. E dal biglietti, questo non è per voi. Na per un cinotter. C'è contento il messaggio a questo li stesso, che può essere un stinkel, un chant, un verset, o semplicemente un buon argomento, perché c'è voi, vai a maritare questo biglietto. Oggi la domanda è fatta a 2 biglietti VIP, e l'online ossa coronare il Victor. Oggi tramis un messaggio WhatsApp, auditiv, che ci tocca, e ci spiegante giusto svesa.
1: Già, BNG, che vuole la marca di vela? Io voglio lasciare da piccolo sono da scuola, gli open air vanno a mezza, poi gli altri 30 anni. Forse fosse nega cool, di nega da sciaoi, nega in onda l'ovra, a godere gli open air, forse di auto, poi mi guardi menica. Questo è da gridare con sbigliezza.
0: Lechman Marco da vela, che ce la sa presentare, non tramite un ficient. 2 biglietti, VIP per l'open air, per ciò posso scocciare il dish, gode in take outer l'open air. Qua è polzura, VIP, esperienza, 2 iades per Marco Lechman e 6 plus 1. Blair plagiare, giovigiare Marco Lechman e in quel caso, anzi, vezzaine, a degen.

Sia con Chandelier, quando di avant dus biglietti via Peter Metaina a Marco Lehmann da Vella e Chevola avete iniziato l'ultima chance almeno al radio per dus biglietti via P per deman. Ponderai fin già ossa un messaggio auditiv col contegno verset, stinkel, canzun o con un argomento per ce che voi avete marità questi biglietti. Sto essere un messaggio auditiv e gli biglietti ston essere per voi, na per incinotter. E tenels pols! E non scledi nulla da manci, ci guadagna quasi ultimi biglietti.

0: Soli, Adriano Celentano. E non sa co ci va a voi. Ma se pensi a voi da viadis da scuola, excursions, allora sovvenia giusto un buon sentimento, una buona luna. Le stesse in gioci si eva, semplicemente pacchettare la roba e fare excursions con la classe e ne a romper ora, da questo dis lungurus, in la stanza da scuola, da matte, da roms reals o da tudai, ce ne a ora e fare al ciotter. Questa è la più bella. E c'è dot della terza secondaria della scuola Giacometti a Cuore, ci desqui Stefne in Slovacchia, sono giusto un po' gelius. Con un dei scolari, vai in ogni contact, Andri Kela col nome, e da mai spiega il concept. La terza classe secondaria della scuola Giacometti a Cuore fa un progetto da barat con una classe della Slovacchia.
1: L'Avril è la classe Slovacchia venita per il nome della Svizzera. Nus essen stats sil Rütlims, Jungfreoch, ed era la Casa Federale a Berna. Quest amia, aunus fatsch viadi tra Els en Slovakia. Nus avan visita la capitale, Bratislava. Da spier la Casa da Regenza, aunus era guarda la città. Ed a maun, manus a cosi c'è, la nua che nostra classe slovaca viva.
0: La classe viaggia, kun stop a Vienna e Bratislava fino a Kosice, che è una dodì, ed impostut la parte tra Vienna e Bratislava, sün in a barcia, sa è stat un dels punti culminants, ma Claire, dice Andri Kehl, curci des campionati mondiali, eser al Ballapé, ant il center.
1: Dienst di Saira, hanno giocato Ballapai contro la classe della Slovacchia. Questa Fitch Legers, il Slovaks, erano propri wunds. Ma fin, mu Svizzers an guadagnà.
0: Spranze può dire qua dir questa sera contro Bosnia-Herzegovina. Un match che la classe guarderà probabile in Slovacchia, ci sa. Ed a proposito, ci sono state le impressioni di questo paese finosa? Buonas, dice Andri Kehl, e simile alla patria.
1: In certi lios guardi ora sco in Svizzera. O le montagne ne invece usci autas. La lieut è in generale fitch pacifica, qua in Slovacchia. Ed il mangiare è fitch buons. Qua hai audientato un pensato.
0: Il barat con la classe slovacca è fitch agreabile, conclude Andri Kehl della terza classe secondaria della scuola Giacometti a Cuera. In Svizzera nus hai ammoni tanto tempo con c'è la classe a declarare questa è per la visita in Slovacchia, però otter i resta erano dus dis da questi viadi e ci sa, forza daimo uno c'è l'amicizia svizzera-slovacca gli ultimi dis da questa excursione.

0: 8 minuti fino alla Sünde, ed alt, es deina Sünviadi.
1: RTR Impuls.
0: In episodio da Silvana Candrea ci racconta d'un auto e d'un elefant.
2: La donna giuffna, le numna ella Elena, ha grad fatto su permi per i con auto. Per celebrare quell'occasione decide Elena dad i con gli auto al zoo. Ella parcheggia sin il parcadi e passenta in biso intermezzi dentro animals exotics. Ma la sorpresa specie con suo return. Gli auto è plein bottas. Strusch a Elena viu il stadi del vehicle, vegni in l'uvre del zoo e se pascisa. «C'è è capitau?» domanda Elena. La risposta? «Nus aven facci una spasseggiata culs elefants et indedels e se sius in vies auto». Sco pascisa offeresce il zoo ad Elena in glas prosecco. Quella beve senza studigià e se mettesse in via vers casa. Ma naturalmein, dat in auto cum biaras bottas da mirà, ed e vinc poi vegn. La polizia ferma Elena e domanda c'è che sciabigiao cun siu auto. «In elefant es es ius in el», risponde ella. Il polizist inspectesce ella cun eliada examinonta e supplichesce ella da fa il test d'alcohol. La morale de quella storia vira? Mei buc cugli auto al zoo.
1: Impulse.

Für immer in ewig, un ewig, nur resta qua, questa stata la Sina ed è... Per cum già, su lascia la frequenza RTR Collegas da Berna, il Caffè Federal vien moderà live da Berna, da volas undes, con un tema, da più co dispitevel, si può credere, la forza nucleare. Il tema non sparta be politica, ma bein ir la popolazione. Il Caffè Federal piglia oz, sot la Marella, arguments per e contra novas ovras atomares, restai di mene l'andervia, lessa dir. Mes nom, Elias Tuzeos, non so din las... Du hast mir jetzt gratulations. Per intanto, grazie per parlare RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelles Indisch, jav son Alexi Baseglia e quai dati da nov. A Mustena voglio cusede vischnanca Angadina savanna gut dalla patinera. E novas ovras a Tomaras duanessa pusaivles in Svizzera, ma ne il Parlamento a Berna. A Mustei vuole il cusei de Vishnanka vinavantesista della patiniera. Ragion sei in il curt tempt che il glatt stetia a disposizione ed il scost de managi. Scola Vishnanka Comunichescia propone il cusei alla popolazione de refusar l'iniziativa che venide inoltrada avant curt per mantenere il glatt artificial del centro Fontauna. La suprastanza comunale aveva raccomandato al Parlamento approvare l'iniziativa. La votazione del PIA vel davat l'iniziativa per salvare la patinera è il 12 de Fenedur. Exakt 2.300 studentes e studenti alla scolauta specializzata del Grischun d'Umbralon passà. Quai saia in record, come ne chiesce la FHGR. Qualche pertocchia las finanze sai da in godogn de 600 millifrancs. Las mesiras de sparen che la Confederazione ha annunciato nel rom de paket dem Dischiarge 2027 vese la scolauta d'entansco in una sfida futura. Pli autas taxes de studi e de main contribuzions per la perscrutazione di innovazione pudesse montar clairement de main danes de Berna. Il Parlamento a Berna na vol bec frana il return de dovres a Tomaras in Svizzera. Con il risultato schiars da 100 contro 98 vus, al Consiglio nazionale decidì da renviare al Consiglio federale la controproposta l'iniziativa. De Bec renviare al Consiglio federale la controproposta l'iniziativa de Blackout. Quai conta la veia della sinistra, del zwert liberals ed in parte del center. Uscia suond il Consiglio nazionale al Consiglio dels Chantuns. Oma duas chombras volen tractar la facenta senza de pli details de las consequenzas che can ovras ovras a Tomaras monten finanzial main per la Svizzera. Il Chains Directiv Svizzera resta vinevanta 0%. La Banca Nazionale Svizzera lascia per la quarta giada in serie tutine il Chains e suondo scia la Banca Nazionale Americana Fed. Oltre da quai conferma la Banca Nazionale Svizzera sias prognoses per la congiuntura. Ses experts quinten che l'economia cresce a quest'on per adond 1% ed il 2027 per adond 1,5%.
0: La meteo.
2: Oz fai aura de stat, cum bler sulei e temperaturas autas. Mo in paucas regiuns dati singul zuradis contra saira. A Quira va il termometro fino a 33 gradi e in Lengiadina dati tra 24 e 29 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Chi che oggi deviati sur il pass del Lucmagn, sto fa quindi con impediments chiudim la Val del Blegn e tuam Biasca, qua per via delle scorse del Zomans e delle donne del Tour de Suisse.
1: Qua è in stades les novitats.
0: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch. RTR Café Federal.
3: Benvenuti al Café Federal. Oggi vi preparo per voi in Radio Aktiv.
4: Oggi top aktuell, nempe be avant 20 minuti il Cusail National, davol Cusail del Stadis, decise la fabbrica de novas ovres a Tomaras desder cio esser possibile in Svizzera. Sicoccia que es una decisione dispitaivla, quedo disoz entil Café Federal.
3: Ja, yeah, nus discurin de wacht la Forza Tomara, c'hai discura per, c'hai contra novas ovres a Tomaras in Svizzera e cosa posizionation ebbe las partides dir quella demanda.
5: Die Blackout-Initiative und der Gegenvorschlag aus den Federn der fossilen Energielobby wollen das Rad der Zeit zurückdrehen, obwohl wirklich alles, alles dagegen spricht, wieder auf AKWs zu setzen.
6: Machen Sie keine Angstmacher ein, lesen Sie und verstehen Sie einmal das Kernenergiegesetz, anstatt auf Parteiparolen zu setzen.
3: Die Debatten emotionales und politisch geladen sind tot quai deinosatz in Schguacht. Ich bin Adrian Camartin.
4: Ich bin Fabia Kaduff.

0: Pels quei lu au un pau curios la fin finale.
1: Nun steina in vince cas col buonder, co c'è tot la debatta continua e c'è c'è il futur meina. Nu sperain da vair podudar cun quist un po' in vista eint la nova tecnologia.

0: Novas ovras a tomaras, gie, ni na. Ina damonda che sparta bumo la politica che oberna, ma bene le lieut sin via.
1: Pichens scunter, pel moment, hai. Forza smüde qua, ma intant is a buono scea, hai. Versi c'è una impressione che desa sa onda pel moment, ci fis forza di dire ne ad un pas in avò, e torna c'è ne ad un pa più, torna su rignò, e ne ad una de più.
2: Also, eie dresda sci. Si il resto non basta le stesse, no. E non è questo nuovo ora solare, non basta io le stesse, no. Risto che usci. Sai a cui ci dice.
3: In nostra ricerca in le regioni non è naturalmente una rappresentativa, però una ricerca rappresentativa ha fatto l'Institut GFS Berna sull'incumbenza dell'Unione delle Enterprises d'Elettricità la han indicato 50% ci volen sbuttare il scomond per la fabbrica de novas ovras a Tomaras. Is para proprio ad essere sparti la domanda e ora intanto non fai l'emissione se niente la novità ci dà un referendum contro la decisione del Parlamento de voler sbuttare il scomond per novas ovras a Tomaras, o seja, quella debatta es decide finalmente definitiv a l'urna.
0: Ja, nus essen aktualischem kaut il Café Federal, la debatta vien pia a continuar, e si las ondas romanches, teninus vus naturalmein sil curren. Ein grazel ca vus avais presentau quell ura insieme con nus, en pauks moments suanda il magazin de Mirzdi, con tot quai ca shabigiau adai actual. Meu nome è Adrianca Martin.
3: E io son Fabia Caduff. A bunen stadir.
0: Ciao insieme.
4: Café Federal.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Il magazzin sen viada. A Pontresina ins è a veias novas per producir beton CO2 neutral.
2: Adesso il priman fich gref in ciò c'è tutta la via.
1: Mantenere le veias da viandare in zorseis e nel lavoro bec per mincin.
3: Non ci sono in bureau, non c'è in bureau, perché non c'è in bureau, perché non c'è in bureau.
1: Nostra reportage per tutti. E la patinera di Muster, in ve e notra tra popolazione e politica, e tra in rind era una piruetta di consiglio da Vishnanka. Il microfono dei benvenuti a Toni Poltera. Giangist a Muster, nin glatsch artificial a Muster, a mince cas becci vote non riconsei da Vishnanka. Letz les desister della patinera, i glatsch stetta a disposizione mince kurt time ed in second motiv sen its costs da menagi. Gianna Maria Cantieni.
4: Scuola Vishnanka comunicesce, propone i parlament de Muster alla popolazione de refusar l'iniziativa per mantenere il glatsch artificial ai Center Fontauna che venida inoltrada avant curt. 280 persones aveven sottoscritt l'iniziativa necessaria, de basins fossen stades 150 sottoscriptions. La suprastanza comunale a sinacque raccomandò ai Consai da Vishnanka d'approvar l'iniziativa. Quel resta d'antant tirses na alla sanazione di plaz da sglatsch artificial a desista da far ina contraproposta. La votazione di Pievel davart l'iniziativa per salvar la patinera e i studas da Fanadur.
1: A propos votazione, saver votar schon con sedes. In una domanda ciò facendo da voi smesi cantun e cinerò decidia, cest a ton ursincadis.
5: Las grigiunas e dels grigiuns votescen la fin de settembre, sur dalla veglia dicen da votar sedis, quai comunicesce la regenza. Cum midar la constituzione del centun grigiun, pudessen juvenils da sedijons en si votar e sottoscrive referendums centunals, tentant anc bec venir elegits. Daringea valessen las midadas già lauteron. Finossa an conoscen sulettel centun glaruna la veglia dicena da votar sedis. En provas en autos centuns es in livel nacional en venidas reinviadas.
1: An Svizra duas jeser possibel da construir novas overas atomaras. Kei tenori Consei Federal, i Consei diz Cantungs ed osa tenori Consei Nacional.
5: Senza speciar ulteriurs scleriments dallas consequenzas finanzialas, ha il Cusel Nacional approva la contraproposta dal Cusel Federal all'iniziativa da Blackout. La domanda da reinviare la ha il Cusel su entro lunga discussione refusa Charles Kunciant in contro 98 vus. Uscivi impresumabla ma in la popolazione svizzera votar davart l'iniziativa e la contraproposta per quai che las forzas politicas della sinistra verdra han già annunzia il referendum. Omadus projekt prevesen en il COC da possibilitar novas ovras atomaras en Svizzera. Il Cusel des Chantuns vuol stricciare indemnizazions da partenza per il top cadre dell'administrazione federale e da firmas da tiers dell'administrazione. Il Cusel ha approvato a midare il dretch da personal federale in quel sen, che ha deciso il Cusel des Chantuns contro la veglia del Cusel federale. Talas indemnizazions da partenza doa impossibilitar ad administrazium federala da simplificare in avvisada da plaza, sciglie necessari da sa separar di una persona ai genom. Cun la decisione del Cusel des Chantuns, na fis quai bec pli pus saivel. Il proiect va usen il Cusel Nacional. En l'economia privata, en talas indemnizazions da principi scomandadas da pi il GEA all'usce nominata iniziativa da Rafaders il 2013. La Svizzera di che l'inscontro tra gli Stati Uniti e l'Iran previsti nel Bürgenstock ai Alieusch co-planisà. All'inscontro da demaun detia in primas tractativas per concretizar la declaranza d'intenzione dall'Iran e del Stati Uniti dall'America, quai comunicesce il Departamento Federale dell'Exterior. La notte passata era venien conoscente che gli Stati Uniti e l'Iran hanno sottoscritto una convegna che valia immediat. Quella declaranza d'intenzione prevesa che l'Iran avrà la via da Hormuz e terminesce le azioni militari in Libanon. Il 2 prossimo mai volano l'Iran e gli Stati Uniti continuare le loro trattative. Il Chains Directiv Svizzer resta in avanti per 0%. La Banca Nazionale lascia per la quarta già da inserire tutina. Il Chains è suondo uscì la Banca Nazionale Americana, FED. Ulter da quai conferma la Banca Nazionale Svizzera sias prognosas per la congiuntura. Ses experts quinten che l'economia cresce a quest'on per ad un 1% ed il 2027 per ad un 1,5%. A media vista, vese la Banca Nazionale Svizzera la chance che la congiuntura mondiale sa migliorescia. La Svizzera ne vece pli il stadi il pli competitiv del mund, quai risulta dalla ricerca dell'Institut per Economia IMD da Losanna. La Svizzera e ussa sin platz 3, Davos, il Singapur e Hong Kong. Quest svilup attribuesce l'Institut IMD surtut alla digrenter la prestazione dell'economia. La saia la Svizzera dada in avos per 24 platz, comunicesce l'Institut, surtut in connex con la dispita da Dazis. La ricerca examinesce mincion la prestazione economica e fermezza istituzionale da 70 stadis.
0: RTL, il magazzino.
1: E non si gianna appunto rigna e nina saver scucci soner producia beton con pipac CO2 e non si vanno accompagnia il lavoran comunale da Sorses elce responsabile per 500 km sveia da viandar senza beton la reportage avant però che c'è da risguardar senza va per le sveias
0: la meteo.
5: Ozesi e resti sulle liv e ciao, e vini anche pli ciao. Il suo intermezzi cum param bain in perni velez e versaira dati consumten las valadas del sit, singulas pluvides. Las temperaturas crescen, a cui era dati fino a 33 grads, en la surselva fino a 31 grads, en il surseis fino a 28 grads ed en lenge di nota fino a 25 grads. Damaun, comenza il dì puspe plain sull'egl, da venta mezzdì, suondan, caila, uradis ed urizis, la sonda esi puspe sulle liv con singulas pluvides il suo intermezzdì. I resta ciaut con temperaturas fino a 34 grads a quira.
0: Vias e traffic.
5: Cicca da viadi sul pasta Lucumain stoffar quint, con impediments giudim la val dal Blegno in turn Biasca, quai per vidal Tour de Suisse che passa.
2: A esto il dì.
1: Oggi in stos meglio spero col progetto di Tour de Suisse a mince casa il pronti Tour de Suisse e vin prossimo maggio era passare il Grigion che ci portoce gli pasti Luc Magn Educations Nox di magazzin de mesdè nelas dodes et oggi dovrar CO2 e savlung reciclo per producir beton con pipac emissions da CO2 e di funziona. Si vede radont 2 ans vi producio se a Pontregina, scomprem producent da beton, la firma Montebello, investia anche la tecnologia per reducir lor emissions da CO2. Tenor Florin Wieser, mani gestion funziona se tot usceia scoci stress.
2: Hai esto il dirci le esperienze sono intent fitchbumas. Desto il primo anno fece gref, fece tutta la via e venne a fare misure interne con la qualità del materiale, con la qualità della macchina, ma oggi è da dire che funziona bene e fece contento di fare.
1: E Florian Nguyen è odoncito più esatto anche la produzione di quel CO2 con quel beton speciale.
6: La bilancia dell'implant di CO2 sai per Florian Wieser positiva. L'edifici funziona ossa o c'è cucci stess e enricesce il sablum riciclo cu privis. Ma in 2 anni, anzegge stuvia imprendere una pruma per che l'implant funziona, insomma.
2: Ma il problema è da quella che la fornitura di questo implant è un start-up, che ha prodotto questa macchina quasi un prototipo e che funzionava un po' no. E alla fine vanno da accettare ora la via, da mantenere svessa e... Comunque, vengono erce tutta la via, c'è che funziona questa approccia costante.
6: Usce, niente circa 10.000 tonne di sablum riciclo in ricia con 200 tonne di CO2 per anno. Il CO2, quel niente trasportò da un implant il Cetum Turic, circa 10 volte l'anno. Il sablum riciclo, quel vien però or dalla regione, usce Wieser.
2: Il materiale da base arriva da Butun Veil, c'è un stragio, vi importò una conus e lavorenza qua, non srompenza, crevlenza, genavent, e... Finci ven roggio roba za betum ven za vonda intent ven za pro za fabricio su tel mens cha nos consume ser fich grand e svezza o se plamet comenza a copicera zo la riserva ne spiu se grande squergia as in futur veron so se da den porta più fa dia da clapera vonda material
6: tenor Florin Wieser segge con questo sistema può dire dur ardont 30% del CO2 che la produzione de betum de la Montebello SA ciajuna per an ma uossa arriva la ditta a lur confins. Perché c'è grandi salz con inricere anche da più il sablum riciclo, non saian più possibili.
2: Ma questo è tutto il sviluppo, il primo passo, questo si fa subito più grandi. E più ci vanno avanti, i passini vengono più piccoli e più piccoli e non è la fine. E basta vincere un fuoco là finché lo è stato passato speech non è forse quasi al bot
6: ed il bot quel sai è clear fino al 2050 è già la Svizzera da essere CO2 neutrale e tenor Florin Wieser fece sia ditta l'ur part per raggiungere quel bot.
1: Ossa ci vigni picciotti, vanno sentire le novità, steri blir a nit. Oz, ma che giungi dati endes mille chilometri sendes da viandare e clear che le sendes stanno in mantenere regolare mangi. La raccacegna o avanti per days, curacir anche un po' più fresci, sa messa in veia per nere saver che ci dovrà a ci mangi tot. E perché ho la accompagnia il lavorante comunale ed in spazio un presidere specialista da e per sendes. Il specialist da Sursees.
7: Pli longe in si che nus main cugli auto, pli pinches che las cases alla val vegnen. Iei in a Giefgia en Dameon, il ciel sur Savognin e Grischs. Il Louvre comunal Adriano Petterelli va con auto. El para lux e da buna luna, la giacca orange da neon terligia. Si incumbenza oz, fa pilat in a senda.
3: Des mai in madem de. E rozzoz boffi un po' l'erbegiste sull'elco, vabbè, la temperatura s'erbegiste, regno otter. Ma io sono un altero in tipo, ci voglio gente a spas, ci è blera la montagna, e che so dare, regno. E ci sono anche in bureau, dove ci stanno gente nel bureau, perché gli è chicco con la voto, vabbè.
7: A Somciant, al territorio de Schis de Savognin, fraina el. Il prenzo pun e pala o degli auto e va su in praut la senda che sto fa pilare.
3: A se fa sa te plerons na vo pleve della sies di vendar. Allora cresce gli insieme.
7: Ses che ses laien a novos fastichs alla tiara lomma. Il vent che usura ai ferms e freits. Col zapun cavel o in cespet e mettel de cella var della senda. De pi quindi jons fa el schon quella lavur.
3: A che faccio se libera con? Ad allora raso giù qua sotto un po', chi strube un po', ci le srigs guardano giù. Ad allora poi c'è la crescita anche, ad allora nel meson e non vedi una voce da chi co. E te fast, ed in madem momento pilarci la senda devi andare.
7: In dus mantengono il radunciun 100 km senda. Mi è bia per dire che la survista tra te e il.
3: No, non ho niente idea. Però non ho idea con chi ci sia per primavera. La neve fa da vento, più rossa avanti per emdes. A chi ci sia per sé. Io sono speciale detrás. Ad, io vado in tanto detrás.
7: El sorvegna d'anton a Giet. Da pastors, bikers, trail runners. Ci che viene desce se vens, vese naturalmente gesh, non che una planta sin via, ni ne ua canciava a crescere in.
3: E l'etto schon gronda valetta, eh. Scrivono a dare nox tips, in realtà, freten se ce l'ho, lo fisi flotto, vec, in si trasmigliere, con che bikes, erano rughelo, non so fare, se ce l'ho, non so fare, se è una purscheida. E l'etto è importante, dove.
7: Per mantenere le sendas, trovi Anton è un biautro lavoro, declara Adriano Petterelli. C'è che il feci e feci savenza durante l'estate, sai di marcare le sendas, puma con pals, ma ben è con marcare la crappa.
3: Io vengo davanti a loro, posso essere più crappa, guarda di un nuovo marcare, perché è quello che si è un po' l'idea che dura un po' l'esperienza. Ci viene da dare vei, non ci è, non vei l'immiglia. Però vengo davanti a loro, posso essere crappa, allora una sciablona, allora segna se con un stift, come a marcare un, così il mio rato, il collega, ad accalocco, alf, coccio, alf.
7: Vittier vengono installate vie da viandare tematiche, pagare punti, montare signalizzazioni su orientir territori ed è fare rondas da controlla. Cheu e Leo schmacchel sull'egli attras le sneblas. In senta che la lavora è strencia. plage, para Adriano Petrelli tuttine da ve. E c'hai plai il meglier?
3: Sai a vedere. Quindi io già prendeci le. Ho sotto faccio così anche il co. Si sa tipo spè dex, si già così anche a marcare. E si vede ciò se c'è dex, non c'è tanto di capire senza c'è. No, è tutto bello, non si
7: Mantenere sendes è un lavoro che mai viene mai fin, e che cuoce della primavera tocca negli autunni. Frustrante, sai già la tutina bo. Il ringraziamento dei hosps che vengono viandani con velo in sursese, quai facci adina plagia del.
1: Per un altro mangio ci vogliono vi far piacere con il nostro programma di magazzino da mezz'edì di Zizdoc da Zarkladok. Prisca Bundi è stata la producente responsabile. Ursin Kadish ho fatto la redazione delle novità e dal microfono a compagnia Toni Poltera. E ora le 12 e 16. Scu proxim Cotonox alle 12 e mezza le gratulazioni per il dedo. Buon divertimento anche con il nostro programma.

0: RTR, das ist doch der Jün. Du bist im Metz.
1: RTR. Las Gratulations.
2: Presentado il Bogn Engiadina a Schuol. Il Bogn con Aua Minerala. Bognengiadina.ch.
0: Dalla Berna, sur Turgovia, fino a Mosteda, giubilare e giubilars per questa missione. Da dots Giovgels, des dot da Jün 2026. Las Gratulations inscritte. Quella è presente ad una scuola di una scuola prima e l'ora da qua già visto il telefono, già visto via WhatsApp. Un piacere poteva fare su mince via ed era una chance su mince giubilare e mince giubilare ci viene presentata. Una chance di guadagnare due bons per buon ingiardino a scuola la busca traina alla fin dell'emissione. Mes nom Elias Tuzeos, Romancia, bel, ci te levet. Ad Oberwangen, il Centun de Turgovia, celebrescia oz Marie Elin Cadonau al prüm anniversari redont, al Dejavel. Cordials auguris per tes diejons tut bien in scuola e bea plage cun la musica, car salitz tata de Wurz. E la tata de Wurz era un gewusch de musica concret per la Marie Elin Cadonau dat Oberwangen ci hat de Jean se quoi es Ballade pour Adeline de Richard Kledermann.

Marie-Elin Cadonau dat Oberwangen, Turgovia, Zerbesch Azel Dejavel, per ella weina, du dico questa instrumentale de Richard Kleidermann. Ballade pour Adeline. 30 ans, al prossimo giubilar, Nico De Florin, al nom, il sta a Mustè, e per Nico, weina, c'è tals seguenz plezzi la posta RTR, car Nico, En Rechelein nus sta e tai gratulage vigene tai per tio 30 avel de cor. Mo il bien, ora van tut buona sanadat, bia contentientia e pil futur mo il bien. Che tutes giuvise ties finamires mondian en vigur, gauda ot tio di ed an prova de prender en tec ruasaivel. No se le grain de Cesar in semen con tai e fa in viva sin tai, In Carsalit, tia amica Zoe, tiu bab Hugo cun Rita, tia mumma Ida cun Patrick e tia sora Milena cun Matthias. As gevus, per Nico De Florin de Mustecia az al Trentavel e per Nico De Florin de leina compliment cantada Melissa Naschenweng.

Melissa Naschenweng, Kompliment, du di per Nico De Florinda Musté. Ciao, 30 ans. Questa è l'ora delle gratulazioni. Qua per RTR il 18 de Jun in knapp 20 minuti luna. Una gratulazione inscritta, se ti presentare, ma allora è una via per i telefoni e per i WhatsApps. E questa qua, quella tramettina a Berna, ad Oberdiesbach, 40 ans, celebrasse la Bettina Schgier. E questa ha scritto il seguente. Cara Bettina, noi gratuliamo da tutto il corso in tuo natalizio. Ci vediamo in BD e tutto bene per il tuo futuro. E grazie al Fitch per tutti gli altri momenti che noi siamo qui con te. Noi celebriamo che ti vieni gleiti in te più di noi. Car salizzi dall'intera famiglia, specialmente da tue figliole Ilenia e Clara. E già visto la musica, quel piazzato giusto era per 40 anni Bettina Schgier, mio Dio, Pascal Gamboni.

0: Pascal Gamboni, vaina du di. Per Bettina Schgier, ci sta a Bernard Ober Diesbach, ci ha 40 ons. Lucian Alec de Vrin ha telefonato oggi fin già la Vamix di, qua per RTR, per la cupina, e si inclina per lasciarti mettere quella d'incun. E qua fa RTR in ses nom alla mamma Jovita Alec de Vrin, nata oggi avanti 57 ons.
1: Io volevo più gente regalare la scadiola a mia mamma, la Jovita Alec. Since you can count a table anniversary, the Vijadella to my bien, Surto Bunasanadat, and then grown and gratement per Tobacala Fapernus.
0: Zotto Strichana Yend, Kula Cupina, Chinota Metain, Kuni Perducerias.
2: Pervus.
0: Un quart de luna ese RTR de live culure de las gratulazions e dosse l'anchaina offiziar mensch als telefons en apront al blog ed als perscriber 0800 20 25 30 is el nummer del studio RTR plazai gewüs plazai gewüs de musica cun vos gewüs d'anniversari de gratulazions 0800 20 25 30 no schon qua fin al main quart passa luna schi dovre de più temp s'inclia e schon qua più lunch. E verso la fine dell'emissione traine loro la buscia per due buoni per il buon ingegnere scuola tanto tutte le giubilare e tutte le giubilare ce ne presentano sia qua via WhatsApp, telefono via formulare mincino mincino entra in quella concorrenza e me ne ponderai per gratulare forza mincino per entrare

0: Fleetwood Mac, Everywhere, dappertut. Anna cantà per noi. Questa è RTR. L'ora delle gratulazioni, non vivi niente al primo gratulante, del 18 di giugno, Daniel Weger, da Cuera, Allegra.
1: Allegra, sarei lì.
0: In giù tra me, te ne questa luce.
1: Questa luce va a Glottica Vietzel, da Surin, della Gavus, tutto il buon, se andai fortuna, poi ci vuoi di tre tavole anniversari.
0: La relazione con la Glottica, c'è qua per una?
1: Oh, la relazione è successa, la servivi ne ha dentro il ristorante Camp a Cuera e da là non te la conosce e io se la fammi dare, tornare da c'è in Val e il contatto non è più così stretto con Cuera già.
0: E è il mince tanto che sì o è il mince tanto che io?
1: È piuttosto di più a Cuera che è là.
0: Ok, dimmi se la taglia, allora forse credo che ce n'è tempo in incontro con Cittuna.
1: Oh, ci sa, forte.
0: Ci sa. Questo è un bel cominciamento per gratulare e qua fai una con musica c'è la clitora Alexi e Marcus il clom della Graina, perché quella?
1: Oh, prima di tutto c'è a te quella in una bella canzone e qua si fa per ella con qua c'è da su là e ha stretta collezione con quella valla.
0: Usce fine qua, plazzaina al clom della Graina, Alexi e Marcus ci clomen per Clotti Caviezel da Surin, ciao 53 sons. Daniel Weger, grazie per il telefono e un bel dì.
1: Grazie, piacere, arrivare.
0: Grazie, arrivare. Questo è Foss, questo è il Zursili, ben momento, ossa plazzaina molla dritta, so che ce l'ha fatto. Il clom della Graina, per Clotti Caviezel da Surin. Ciao 53 sons.

0: Grazie Marcus. Cloma per Clotica Vietzel da Surinciaz 53 sons. Ad Ardez sta nostra prossima gratulante, c'è dodin qua il l'ora delle gratulazioni RTR. Barblina da Canale, allegra!
1: Allegra, Elias. Io le gratulare a Hedy Graf, da Trash, quella Vignoz 90 anni. Le aggiungiare tutto il buon, se andai fortuna, e ce ne vai in moblera, sbella azzurra, ce ne potrei passare sempre.
0: Cosa vuol dire che è la passata in un regolare, ma in tempo insieme?
1: Sì, noi lei è la sorella di mia sorella e quella sta, mia sorella sta in 100 anni e qui è venuta ad accettarsi e viene la pazzola di comai.
0: Ah, flotta!
1: E noi ne c'è bella sorella, si sembra, inviati da bellezza i propri flotti.
0: Ma Ardezza e Taras non è nemmeno uscita da l'Unce, cioè dai erin schnai in scunters?
1: Hai? Oggi vengono via a mangiare in torta.
0: Ah, flotta!
1: E in più sono anche la musica da Taras.
0: Ah, ok, allora. E la Hedy fa la mosvessa la torta?
1: Oggi hanno fatto su fanzi, una sorpresa, e sono iniziato a mangiare in tardi. Ah,
0: flotta!
1: E vengono l'ora via un po' più tardi a mangiare in torta.
0: Qua è tu una fiche, flotta. Non l'hai lanciato con la festa con un tocco di clitore insieme als Frenzlis de Clin, formias entro il ciul, una polca.
1: Superissimo, hai, niente.
0: Donna Barblina, grazie per il telefono e allora un bel da mezzicola, c'è builare a Hedy.
1: Qualche avviso
0: grazie.
1: Grazie,
0: Picciù. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Ai l'ora delle gratulazioni del 18 giugno, e questa è l'ora luna, e noi veniamo da strada, giusto alla prossima gratulante al telefono, ci sa presentare con Cecilia Giger. Ma è circa di Giger, perché è Giger?
1: Giger, Giger, caro figliola, Bettina, d'accord, non sgratulai, e tutti il bien già vicini, senti un coron tavolo. Ora von tot un sanadat e che test ja vis wonden en vigus. Lina von pia plager con te scolar e scolare in vidi da mi vantare e senza veder gleite in sapperdaccia.
0: E quel che vis vende della o da pussus persones?
1: Ach, vende mei dalas madrezes. Cecilia e Valentina con famiglia.
0: Mm-hmm. 40 anni, alla Bettina Schier Oz, alla un'idea da una festa?
1: No, io credo che la dai di scuola, se ne lo quella della fiesta.
0: E la fin la fin defna?
1: Io sono su pai, nu e per gleiti in sapredati.
0: Also gleiti vuol dire questa fin defna?
1: No,
0: in due giorni. In due giorni, ok, gut. Allora, wenn l'ora celebrare 40 anni Bettina Schier, ed intanto, vanno clitora una canzone un po' rassica, vanno dit, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, una canzone con un po' schlanch.
1: Inglese, per il proprio
0: Donna Cecilia, un bel dì.
1: Grazie a te, sono
0: Grazie.

Don't stop till you get enough. Michael Jackson per Bettina Schgier. 40 ans. 5 pas a luna. RTR live. E non abbiamo un po' di tempo per gratulare giubilares e giubilares qua in questa missione del 10 di giugno. Sai qual telefono, sai qual via WhatsApp, e WhatsApp possibile 079-200-7097. Als WhatsApps ci sono per le anni in vostro nome. Ed è als WhatsApps, qua sono in concorrenza per 2 buoni per buoni in giardino a scuola. Ti viene tutti i giubilares ci vengono presentati quest'ora, entran in quella concorrenza, la fin dell'ora traina la sorte. E la fin dell'ora, quella è, dipende un po' da voi. Almeno, fin quarto, passa a luna, fanno le missioni, ci dice a voi, gratulazione, un po' più lunch. Intanto, guardo un po' più quiet, ci live annunciamo via telefono 0800 20 25 530 o via WhatsApp 079 200 70 07. Auf uns, oh, ihr sind wo, sind tot, dass ihr tot, Anniversari.

0: Leona Lewis con Run. E non ho corina mo in glur, perché ci non va in cifra mo in telefon. Questa è da Rudolf Brülisauer, da Dez, ci annuncia giusto per due persone. Allegra, Sir Rudolf.
1: Ai, allegra.
0: Vuole giusto presentare svesso? Giubilare, giubilare.
1: Ai, ai,
0: Per piacere.
1: Ai, ciao tante redi. E gratulerò per te 90 e ciao Daniel Stecher te de Kreisma.
0: Er 90 anni.
1: Gewiss, Sanda e Fortuna.
0: Chi de quest dus farà la più grande festa?
1: Hai.
0: Sir Rudolf.
1: Sì, sì.
0: Hai un'idea, Dona Heti o Sir Daniel, chi farà la più grande festa per il 90?
1: Mai, faranno due case.
0: Tutto specifico?
1: Al Zufans, Heti a casa, al Zufans, e Mestet, quelle su Fontanazzurro, quelle su Sperlgo.
0: Quel cantarà un po' il gota, in tempo.
1: Quel cantarà, sì. Io so poi fare la traccia con la donna.
0: Ah,
1: quella vegna 91 quest'anno.
0: Ah, usci bene, ma non va giusto preparare in toc, no? Per, per fare una traccia. La cappella Soldanella, sì, col Soldanella sciottis.
1: Sì, preciso.
0: Ok, Sir Rudolf, grazie per il telefono, di un bel dì.
1: Arrivai, bel dì, grazie.

0: La chapella Soldanella, ci avendo dico alla fine mo per Hedi Gras, ci ha 90 anzi, Daniel Stecher ci ha 90 anzi. Ed ossa l'aina qua tra la sort. Per tus bons, per buon giardino a scuola, alla fine della costura delle gratulazioni del 19 di giugno. E qua fai per tanter, tutte le giubilari, ci sono nuovi presentati, annunciati in costura. E no, da 100 meter, questi tus bons. So, da dove mi per c'è posso leer, questo qua per c'è posso leer. Alla Bettina Schgier, da Oberdisbach a Berna, ci ha oggi al 40 anniversario. No, contattai in Pax su Mainz alla giubilare per fare l'adresse. Ci facciamo bler piacere con questo ponte di un bel anniversario. E la giusta dovrà quell'occasione per gratulare in nome da RTR a tutte le giubilare, a tutte le giubilars, del 18 di giugno. Ed è un solai. Da bellezza ci splendura, ci può spranza e implir vos cors con bels moments de festa, de anniversari, de compagnia, de novas algordanzas che vo creaivet, de bels vivas, bellas surprises, buns trats, bels sots. E tocca ci tocca proprio vo per un bel anniversario. Vain ci passa l'una cosa stata l'ora delle gratulazioni. Mes nome Elias Zuzeus e dice grazie per l'attenzione. Facciamo attento, mo se lo spürte rtr.ch. Lasciate avet tutte le info co-gratulare della emissione delle gratulazioni per tadlar. Intanto fate un bel da vomit di. Sta bene.
1: RTR, le gratulazioni.
2: Il suente mes di tar RTR. Con sempre verz. Hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats da RTR.
1: Ussa tutin, il Parlament svizzer avra lisch per vaieggiar nuovas ovras a Tomaras. E la Svizzera va en, il dumbr de nascientes en Svizzera cessa da Pions. Quals temas da quest'ura, jeles duas, e per vus il microfoni Ursin Kadisch. Buonasera. In Svizzera duai esser pusseivel da construir novas ovras a Tomaras, quai tenor il Cussell federal, il Cussell das Chantuns ed ossa era il Cussell nazional. Senza speciar ulteriurs scleriments dallas consequenzas finanzialas, ha il Cussell nazional approva la contraproposta del Cussell federal e l'iniziativa da blackout. La domanda da rinviare la ha il Cussell su enter lunga discussion refusas chars cun cient encunter 98 vus. Uscia vin la populazione svizzera a votar davart l'iniziativa e la contraproposta. Oma dus projekts prevesen en il COC da possibilitar novas ovras a Tomaras en Svizzera. Il Cussell dals Chantuns vuol stricciar indemnizzazions da partenza per il top cadre dall'amministrazione federale e da firmas da tiers dall'amministrazione. Il Cussell ha approvato a midare il dretch da personal federale in quel sen. Qua decis il Cussell dals Chantuns contro la veglia del Cussell federal. Tales indemnizzazions da partenza doain possibilitar all'amministrazione federale da simplificare in avvisata da plazza, sceglie necessari da sa separar di una persona, ai ginum. Con la decisione del Cussell des Chantuns ne fis quai bec pli possaivel. Il projekt va usa in il Cussell national. In l'economia privata in talas indemnizzazions scomandadas da pi il GEA allo scenum nada iniziativa da Rafaders il 2013. La Svizzera di che l'inscontr tranter il Stadis Uniz e l'Iran, previs in il Bürgenstock, ha in lieusco planisà. All'incontro da Damaun detia in prima trattativas per concretizzare la declaranza d'intenzione dell'Iran e del Stati Uniti dell'America, come dicesse il Departamento federale dell'Exterior. La notte passata era venuto conoscente che gli Stati Uniti e l'Iran hanno sottoscritto una convegna che valia immediat. Quella declaranza d'intenzione prevesa che l'Iran avrà la via da Hormuz e terminesse le azioni militari in Libanon e che gli Stati Uniti terminesse la bloccata da ports iranais e le sanzioni contro l'Iran. Il 2 prossimo mai vogliono l'Iran e gli Stati Uniti continuare le loro trattative. In Svizzera cessa il dumbr dallas nascientes, beim pli plaunziu ch'ils ons avant, però resta il svilup negativ. In tot zweien nascits l'on passa 78.200 popas e pops ed uscia 0,1% pli pauc che l'on avant, comunicescia l'Uffizio federal per statistica. Il dumbr da mortoris per contr sai resta relativamein stabil. E sotil stric en nascidas da pli persunas che mortas 6.300 persunas da pli. In una cifra che sa reducesce continuata mai negli ultimi 25 ons, scrive l'Uffizio federal per statistica.
0: La meteo.
1: Oz esi, resti sulle liv e ciao, e diveni anche più ciao. Il suo intermezzi comparan bain in pernivelez e versaire dati consunden las valadas dal sit singulas pluvides. Las temperaturas crescen, a quire dati fino a 33 grads, en la surselva fino a 31 grads, en il surseis fino a 28 grads ed en lenge di notte fino a 25 grads. Domaun comenzi il di puspe plain sulel, da ventemezzi suonden chaila, uradis ed urizis, e la sonda esi puspe sulle liv con singulas pluvides. Il suo intermezzi di resta ciaut con temperatura fino a 34 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Ci chiede viadi sur il pasta Lucman sto far quint con impediments giudim la Val del Blegn in torn Biasca quai per vid il Tour de Suisse che passa.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR con sempre verz Hits e scoprides. Musica non-stop.

hits der Stadt.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Grenchen e tuttanina senza presidente. Il Tribunal federale annullescia le elezioni.

0: E dussa tutina, il Parlament svizzer avra lisch per baegiar novas ovras a Tomaras. Quals temas da quest'ura, gli eres trais, e per vus al microfono e ursin che dis. Buonasera. Il Tribunal Federal ha declarà nun valaivla l'elezione della Presidenta della città de Grenchen-Solothurn. Tenor il Tribunal ha quai da sbagls gravans dalla dumbrazione delle svus. La politica liberal-democratica Susan Sali era venida elegida nel secondo scrutini con una differenza da move in cioc vus de pli che ses contrahent vert liberal Patrick Crozat ed era in uffizio de pilanciata da l'onem finussa. Sin base din recurs din elektur aveva la drecira administrativa da Solothurn bain constata irregularitats, però bec vesila necessitat annullar l'elezion. Las renfaccias saien speculativa, sai ginum. Autor, il Tribunal Federal, ificia pusaivel che las irregularitats aien influenza il resultat schars, per quae stoppen ins proteger la confidenza dal pievel en in resultat correct. In Svizzera doi esser pusaivel da construir novas ovras a Tomaras, quae tenor il Cusel Federal, il Cusel des Chantuns e dussa er il Cusel Nacional. Senza speciar ulteriur scleriments dallas consequenzas finanzialas, ha il Cusel Nacional approva la contraproposta dal Cusel Federal e l'iniziativa da Blackout. La domanda da rinviarela ha il Cusel su entro lunga discussion refusas chars, concient incontr 98 vus. Uscia, ven la popolazione svizzera a votare davart l'iniziativa e la contraproposta. Omadus projekts prevesen en il COC da possibilitar novas ovras a Tomaras in Svizzera. A Berna essa presenta il comitè contro l'iniziativa da nutriment, quella pretenda che 70% dell'alimentazione venga ort acna produzione svizzera, quai saia in intervenzione statale en il consum e saia era contraproductiv, uscia il comitè. L'iniziativa per Ecclitescia uscia era la libertà da cerna da consumentes e consumenti che fissien sfurzats da sanutrir per la gronda parte moda vegana, argumentescia il comitè. Ella indeblescia era ils products indigens e lascia crescere ils prezs per victualias. Tenor il Cusel Federal munta il grat all'agion provvedimento in Svizzera actualmein a 46%. Da l'iniziativa decide il Piever Svizzer il 27 settembre, lanciata er la venida dall'Union a Ojubra per tuttas e tutts. L'Israel para ad interrompere il contact con l'UE, pli exact con l'incombenzada dall'UE per faz dell'exterior, Kaya Kalas. Il ministro dell'exterior israelian, Gideon Saar, di davair gi naginas autres opzions che ad interrompere il contact, suenter che Kalas aia cumperelia l'Israel con il regime d'apartheid dalle zasuras in l'Africa del Sud, quai aveva rapportato la plataforma online Euroactive. In pledader da Kalas n'aveva ni conferma ni dementi quai. En una reazione declara Kaya Kalas che l'UE voglia continuare il dialogo con l'Israel. Ella ha era accentua che l'UE s'engagia per la sliazione da dus stadis e condemnescia las colonias illegales israelianas en la Cisjordania.
1: La meteo.
0: Ozesia resti sulle gif e ciao. Il suo intermezzo di vi compara un bain in perni velez e versaire dati consunte in las valades del sit singulas pluvides. Las temperaturas, quellas crescen, acquire dati fino a 33 grads, en surselva fino a 31 grads, en il surses fino a 28 grads ed in lenge di nota fino a 25 grads. Da maun comenza il di puspe plain sulegl, da ventemezzo di suondan Chaila, Uradis ed Urizis e la sonda esi puspe sulle gif con singulas pluvides il suo intermezzo di. Ciao, con temperature fino a 34 gradi a Quira.
1: Vias e traffic.
0: Ci graviadi sur il pasto al Lucman, sto far quint con impediments da traffic giù dim la Val del Blegn in Turn Biasca, qua per vedere il Tour de Suisse che passa.
2: Qua in stadas las novitats.
1: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermesdì da RTR. Con scubrides. Hits e sempre verts. Musica non-stop.

Musica per in e scadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplamein per tutti.

Pel campionat mondial hai ni domandà a differents experts. Da balapé, da sport, experts da datas. E da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai ni sapiens a voi. Chi vince campion mondial da balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagnate.

0: LTR, per vus, al puls della musica nova. Las novitats del RTR.
1: La citata Grenchen è tuttenina senza presidente. Il Tribunal Federal ha annullato l'elezione. E sua interlunga debatta tutina era il Cusel Nazionale e per avrirli per baieggiare nuove sovras a Tomaras in Svizzera. Quals temas da quest'ora, gli è la squattor e per voi al microfono e Ursin Kadish. Buonasera. Il Tribunal Federal ha declarato non valaivla l'elezione della Presidenta della città da Grenchen Solothurn. Tenor il Tribunal ha quai da sbagli gravanz della dumbrazione della svus. La politica liberal

0: Democratica Susan Sali era venida elegida in il secondo scrutini con una differenza da mo 28 vus da pli che se es contrahent ver liberal Patrick Crozat ed era in uffici da pilanciata dall'on en finussa. Sin base din recursi in lectura aveva la drecira administrativa da solo turn ba in constata irregularitats però becvesi la necessità d'annullar le lezioni. Las renfaccia sain speculativa sa ginum. Autor, il Tribunal Federal, i fissi a pusaivel che las irregularitats aien influenza il resultat chars, per quai stoppen ins proteger la confidenza dal pievel en in resultat correct. En Svizzera doi esser pusaivel da construir novas overas a Tomaras. Quai tenor il Cussell Federal, il Cussell des Chantuns e dossa era il Cussell Nacional. Senza speciar ulteriurs clariments dalle conseguenze finanziali, ha il Cussell Nacional ussa approva la contraproposta dal Cussell Federal all'iniziativa da Blackout. La domanda da rinviare la ha il Cussell su entro lunga discussione refusas chars conscient un contro 98 vus. Usciva in la popolazione svizzera a votare davart l'iniziativa e la contraproposta. Omadus projekts prevesen en il COC da possibilitar novas overs a Tomaras in Svizzera. L'Israel para d'interrumpere il contact con l'UE, pli exact, con l'incumbenzada dall'UE per facce dall'exterior, Kaya Kalas. Il ministro dell'exterior israelian, Gideon Saar, di davair gina ginas autras opzions che d'interrumpere il contact, soentre che Kalas aia cumpreglia l'Israel con il regime d'apartheid dalle cesuras in l'Africa del Sud. Guai aveva rapportato la piattaforma online Euroactive, ed in pledader da Kalas n'aveva ni conferma ni dementi quai. E in una reazione ha dichiarato Kaya Kalas Setza che l'UE voglia continuare il dialogo con l'Israele. Ella ha però era accentuato che l'UE s'engagia per la sliazione da dus stadis e condemnesce le colonie illegali israeliane in la Cisjordania. La firma Waymo cloma in avos 3.900 autos autonoms or dals Stadis Uniz, quai prevedin sbagl en il program. Ils autos pudessien charar en plazals d'autostrada che en blocats, comunicesce Waymo, che è una figlia dal concern Alphabet, nua che Google tocia era la tiers. Già il match aveva Waymo stui clamare in avos 3.800 da 6 robotaxis era la sin cumond dall'autoritata traffica americana, per qualche quels c'arava me mie sperts in vias inundadas. Ils ultims ons avevi già da ulteriures acziun so enter che ils robotaxis n'avevan bec per curgi correct l'ambient ed ina già da blessa levamain in ufant.
1: La meteo.
0: Ozesia resti sulle lief e ciaut, moin las valatas del sit poi dar singulas pluvides. Las temperaturas en estivas con 33 grads a quira, en la surselva fin a 31 grads, en il surses 28 grads ed en lenge di nota fin a 25 grads. Damaun comenza il di puspe plain sulegl ed aventa mezzdi suondon l'ura ciaila uradis ed urizis, i resta però ciaut con fin a 35 grads a quira.
1: Vias e traffic.
0: Ci che da viandi sul ripasso dal Lucman sto far quint con impediments giù di la Val del Blegno in Torn Biasca, qua per vid il Tour de Suisse che passa.
2: Qua in stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: La Saira da RTR.
3: Con sempre verz. Scoveridas. E hit.
2: Musica non stop. Messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

vus al puls della musica. Dal Semperwert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

Musica per Ines Cadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: La mafia angrigiung in sfeccia mengia pac della vischnanca borghese da Roveredo.
2: La mafia, quando mette le radici, dopo è difficile toglierla.
1: Il cantun reagisce e dei.
3: Man kann Kriminalität nicht bekämpfen, indem man selber anfängt, Gesetze, die nun mal bestehen, abzuändern oder selber zu interpretieren.
1: Und hier auch ein Thema an im Magazin. In Schweizer ist es besser possible, construire neue Ovres atomares. E balapeva in den Ehr, Schweizer contra la Bosnia e trantraint eng con dus cors an il pez.
4: Las duas tiaras che o carezzel il pi fec, datan in en contra l'autra, am fec emozional, ins vol comis dus godognen.
1: Ai microfon, Toni Poltera. Il Tribunal Federal ha declarato non valeva l'elezione del presidente del Mercier de Grenichen. Details ossa andas novità sconorsin Kadish.
5: Tenor il Tribunal ha quaeda sbagls gravans de la dumbrazion de las vuschs. La politica liberal-democratica Susan Sali era venida elegida in il segund scrutini con una differenza da mo 28 vuschs, de pli che ses contrahent vert liberal Patrick Cosa. Ed era in uffici de pilanciata de l'on, en finussa. Sin base din recurs din electura, veva la drecira administrativa da solo turn bain constata irregularitat

0: però bec vesi la necessità d'annullar l'elezion. Las rinfaccias seien speculativas aginum. Auter, il Tribunal Federal i fissia pusseivel che las irregularitats aien influenzai le resultats chars, per quai stoppen ins proteger la confidenza dal pievel en in resultat correct. Ad interim surpiglia il vicepresident las facentas a Grenchen, Patrick Cosa. En Svizzera doi esser pusseivel da construir novas ovras a Tomaras, quai tenor il Cussell federal, il Cussell das Chantuns e dussa er il Cussell nacional. Senza speciar ulteriurs scleriments dallas consequenzas finanzialas, ha il Cussell nacional approva la contraproposta dal Cussell federal all'iniziativa da Blackout. La domanda da rinviare la ha il Cussell su entro lunga discussion refusa, schars cun 100 un conto 98 buschs. Uscia vin la popolazione svizzera a votare davant l'iniziativa e la contraproposta. Omadus projects prevesen en il COC da possibilitar novas ovras a Tomaras en Svizzera. A Berna es a presentar il comité contro l'iniziativa da Nutriment. Quella pretendia che 70% dell'alimentazione vigna orda ac na produzione svizzera. Quai saia in intervenzione statale en il consum e saia era contraproduktiv, di il comité. L'iniziativa per Clitesche uscia era la libertà da cerna da consumentes e consumens che fissien sfurzats da sa nutrir per la gronda parte moda vegana, pretenda il comité. E la indeblescia era ils produkts indigens e lascia crescere ils prezs per victualias. Tenol il Cussell federal munta il grata lagion provvedimento in Svizzera actualmein a 46%. Da l'iniziativa decide il Pievel Svizzer il 27 settembre. Lanciada era la venida dall'Union a Oaxubra per tuttas e tutts.
1: Ed uscia osam per las novitats internazionales.
0: L'Israel para di interrompere il contact con l'UE, pli exact con l'incumbenzada dall'UE per facs dall'exterior, Kaya Kalas. Il ministro dell'exterior israelian, Gideon Saar, di da vair gina ginas autras opzions che da di interrompere il contact, so enter che Kalas aia cumpreglia l'Israel con il regime d'apartheid dall'ezzas uras in l'Africa dal Sit. Quai aveva rapportato la plataforma online Euroactive ed in pledader da Kalas n'aveva ni conferma ni dementi quai. En ina reacciona declara Kaya Kalas che la UE veglia continuare il dialogo con l'Israel e la era accentua che l'UE s'engagia per la sliazun da dus stadis e condemnescia las colonias illegales israelianas en la Cisjordania. La firma Waymo cloma en avos 3.900 autos autonoms ordals Stadis Units, quai pervid in sbagl en il program. Ils autos possien charrar en plazals d'autostrada ch'en blocats, comunicescia Waymo che ina figlia dal concern Alphabet, nu che Google tuccia era la tiers. Già il maggio aveva Waymo stui clamare in avos 3.206 robotaxis era las in comond dall'autoritat de traffic americana, quels per quai ch'es charrava memia sperts in vias inundadas. Ils ultims ons avevi già da ulteriures actions, suenter che ils robotaxis n'avevan bec percurgi correct l'ambient ed ina già da blessa leva main inufant.
2: RTL, il magazzin della Saira.
1: La mafia angrijung, las ranfaccias della Vishnanca borghese da Roveredo e ceci cantun on senda far. Tema Cotternox ora gist scuproxim. Ansenda, gudaniera mincicas o la nazionale svizzera da Balapè contro la Bosnia, che c'è seira, e una seira da Balapè tranter emozions, analises, giavis e ir prognoses.
3: Pari tres biars gols, biars interessantes secziuns, c'è che io crei che vigne da dessere scie in giuc, also omis dus ascem busse lubi da spiarder ad Omis dus vulten gudinja, ston gudinja buna meni elge son il secund juca sia ca ston sa zarvar domis duas ekipa salu vini haldo.
1: Dei engio iz dus cors de las naziuns ci batten an el e perché? In pari. Clear e punto ora.
2: La meteo.
0: Ocesi e resti sulle lif e giaut, moen las valadas del sit poi dar singulas pluvides. Las temperaturas en estivas, cun 33 grads a quira, en surselva fin a 31 grads, en il surses fin a 28 grads, ed en lenge di nota fin a 25 grads. Damaun comenza il di puspe plain sulegl, da venta mezzdi suondon l'ura cai lauradis e durizis, i resta però giaut cun fin a 35 grads a quira.
2: Vias e traffic.
0: Cicca da viade sur il pasto all'Ucmanch to far quint con impediments giudim la Val del Blegn in turn biasca, quai per vid il Tour de Suisse che passa.
1: La regenza Grischunga faccia mengia pac per combattere la mafia in Mesolcina della Vishnanca Borghese da Roveredo. In marzo quest'anno erano arrestate 4 persone che dessero essere come membri della mafia. Tutti vivono in una lubincia da domicilio senza che ne facciano una controlla di registro penale. Ossa, infatti, rapproche della Vishnanca Borghese verso il canton in del Circle d'Oro e do in un scontro tra le due partite senza una soluzione per il momento. Dobbia faler.
4: Criminels che non sorvegnano in Tessin un giun permis de domicil en bumes chances de clapere l'ingrijum, per si c'è il grijum non controlla sistematicament al register penil. Als quattro arrestos de Roveredo con colliaziums con la mafia sum l'ultim exempel.
5: Besonders irritierend ist der Fall des Hauptbeschuldigten, dessen Aufenthaltsbewilligung im Kanton Tessin verweigert worden war, der aber anschließend in Graubünden eine Bewilligung erhielt und sogar ein Gesuch für eine Niederlassungsbewilligung stellen konnte.
4: Odit la deputede Gabriela Menghini inauen in una debatta aktuella Gran Cussal. La praccia del Grischum fa cenir attrattiva la Mesolcina per la criminalità organizzata, dice Aurelio Troger, il presidente della Vigenenza Burgaisa de Roveredo. Il problema sai urgente.
6: Per noi è molto importante far capire a Coira che il momento di Roveredo è molto pesante in questo caso e bisogna combatterlo subito alle radici, perché la mafia quando mette le radici dopo è difficile toglierla.
4: Il problema con la mafia in Mesolcina sai cresciuto negli ultimi anni. La regenza Grischuma ha già perso la controlla in quel connex.
6: Negli ultimi 20 anni la criminalità e la mafia sul territorio della Mesolcina è andata a aumentare. Questo significa che il governo ha perso il treno per poter mettere a posto queste cose nel nostro territorio.
4: Managioise al direttore di sicurezza Peter Payer. Quello finì a rifiutò di lasciare controllare il registro penale se qualcuno domanda in Grischum un permesso di domicilio B, con l'argomento che le convenzioni con l'Unione Europea scomandano tali controlli. Ma il Centum Tessin comprova che questo è possibile. L'ovegna al registro penale controllò sistematicamente dopo passare 10 anni, con successo. Già il primo anno aveva il Tessin rifiutò a bo 200 persone il permesso di domicilio per via del passo criminale. Se quella praccia funziona in Tessin, funzionesla era in Grischum, dice Aurelio Troger.
6: A livello di permessi di soggiorno bisognerebbe introdurre come fanno in Ticino. Quando si richiede il permesso di soggiorno B bisogna chiedere il tratto del casellario giudiziale, che in Grigioni non chiedono, ma il Ticino chiede e questo porta che il problema chi va a chiedere il permesso di soggiorno in Ticino entra in Mesolcina a chiederlo. E perciò la gente che ha dei problemi con la giustizia si porta tutto in Mesolcina a chiedere questa cosa.
4: Per fare squitch sul Dipartimento di Sicurezza, la Vigenenza Burgaisa cominciò a ridurre il tempo con trattare domande di naturalizzazione, scegliete vol a Roveredo al passaporto svizzero. Quello non giaia, con quello mas della Vigenenza Burgaisa Robes, ci notuocen insembl, dera la risposta del Centum. Al Centum ho imnaciò da surpigliere l'amministrazione di Roveredo, se quella praccia non smetta. Ma per Aurelio Troger sono due temi scoliosi. Se un criminale sorvegna un permesso di domicilio, posso più tardi domandare il pass svizzero. Per sciogliere la disputa, siamo rappresentanti della Vigenenza Burgaisa di Roveredo in scontros con Schmeis a Cuira con Peter Payer ed altri funzionari del Centum. All'incontro è Aurelio Troger e la Vigenenza Burgaisa pretesi una soluzione concreta del Centum. C'è il Centum stop chiusa di scuola col Tessin per guardare se il Grischum può esurpigliare in un metodo l'otter la praccia da controllare als register penils.
6: Principalmente è che ci sia più contatto col Canton Ticino, che è un cantone che c'ha esperienza, dovrebbero fare degli incontri e discutere la cosa. Se lei c'ha un cantone vicino e lui ha già dal 2015 questa attività di controllo, allora il cantone di Grigioni dovrebbe sedersi assieme e discutere le cose per vedere come si possono migliorare o come si possono attivare queste cose. Adesso la patata bollente è in mani del cantone.
1: Il Tifalciotto de Maesosa di Canton, il consigliere governativo e direttore del Sertat Peter Payer, ho annunciato Si il Departement examinescia, se che fosse eventualmente possibile di introdurre tali controlli in queste nominate zone da rischio, se che monta exact, anche ne da dobbia falere.
4: Fino a se aveva Peter Payer ad una dit che controlli sistematiche del register penale per domande per permesso di domicilio B non siano possibili. O se tu ne quei otter, analisi dell'Ufficio di Migration muossen eventualmente una possibilità di pigliare in misure in situazioni eccezionali, in regioni periclitate, scuola mesolcina, o Payer annunciò quest'evna. L'annuncio sa un primo passo, ma quel passo non scioglie un giunto problemi. O Aurelio Troger, il presidente della Vigenenza Burgaise di Roveredo, di tots.
7: Also per uns genug nicht, weil ich denke, das muss überall in der ganzen Graubünden sein. Wir machen eine Losung für ein Tal oder ein Gebiet und dort nachher, die Leute, sie dürfen auch gehen in der anderen Seite von Graubünden, dort eine Aufenthaltsgenehmigung fragen, oder? Und sie sind wieder aktiv in Misox.
4: Schalzantum fest die meine Kontrolle del Register Penel ben Mesolcina, pudess un criminel simplemente domandere un permis de domicil B in un altro region del Chantum, in oce sia Register Penel no giovin giuna rola e curcelò il permis ir con quel a stere in Mesolcina. Peter Payer dotiers c'è quella deblezza exista.
8: Das ist das Risiko im Moment. Wir haben einfach geschaut, lässt das Gesetz irgendwo Spielraum zu. Und das ist ein möglicher Spielraum, den wir sehen. Darum werden wir das jetzt klären. Aber es ist tatsächlich so, müssen wir nachher gut schauen, ob es, wenn wir das einführen könnten, ob es dann irgendwelche Verschiebungen gibt. Und das ist ein Punkt, der im Moment noch offen ist.
4: Ma non fisco più simple se il grigium surpiglia semplicemente la praccia del Tessin, ci controlla già da spesur dei gens als registers penils sistematicamente e contro le risalve giuridiche ci vengono da Berna.
8: Wir sind im engen Austausch mit dem Kanton Tessin und auf der anderen Seite sind wir aber der klaren Auffassung, man kann Kriminalität nicht bekämpfen, indem man selber anfängt, Gesetze, die nun mal bestehen, abzuändern oder selber zu interpretieren.
4: Ma Percesco riuscì al Centum Tessin da davarde spel 2015 una soluzione ci funziona e dal Grigium non riuscì a quello.
8: Das müssen Sie jetzt Tessin fragen. Ich kann einfach nur feststellen, wir glauben nicht, dass wir Kriminalität im Kanton können bekämpfen, indem wir selber anfangen, Gesetze, die nun mal bestehen und die nun mal so lauten, wie sie lauten, nicht mehr anzuwenden oder die sogar zu missachten.
4: Il direttore della giurezza allora invista un tempo finché il Centum potesse produrre una soluzione che scioglie il problema con il permesso di domicilio B e contentesse la popolazione in Mesolcina.
8: Der vereinte Kampf gegen organisierte Kriminalität, das wird noch Jahre dauern und braucht noch viel mehr Anstrengungen von allen, aber auch das Verständnis von allen, dass alle eben auf ihrer Ebene, auf ihrer Stufe müssen tätig werden.
4: Le differenze d'opinione tra la Mesolcina e Cuira restano di meno per il primo in avent, il problema spetta in avent di Nier Scholt.
1: Ed ora il balapè di campionati mondiali, da balapè negli Stati Uniti, Canada e Messico. La Davos Giacci, la nazionale svizzera, oggi incontra la Bosnia Erzegovina e sto in G amicabile avanti di Jones. Calgi o Bosnia Gudania con 2-0. Finozze che la soletta già ci le due nazioni sono giuia, igna contro l'altra. E che stasera, alla Snow, fronte un po' spè in Senlotter e che è il campionato mondiale. In un momento, tutto speciale, erpren fen da Sagon. Ari Kotoric, 34 anni, nascita e cresciuta in Svizzera, tant'anzi sua famiglia vince della Bosnia. Si scorda mai, batten per tutte le due terre. Jan Specia, ho fatto una visita a lui.
9: Ari Kotoric, in gran fan di Balapai, vuoi essere nascita in Svizzera? Vuoi essere il pass della Bosnia e Erzegovina? La Svizzera dà contro Bosnia e Erzegovina, con speciale con Jukos per voi.
10: Le due chiare che ho carezzato il PFC datano in incontro l'altra, il registro datano incontro il luogo che sono os momentano che sono cresciuto, che sono diventato tutto ciò che sono oggi il giorno. Io credo che più stanno facendo in Bugi, è un gran gioco per me.
9: E che fa con le emozioni? Con l'emozionale vieni qua?
10: Fitch emozionale. ins vuol comisch dus gudognen.
9: Ci fosse in quel caso il risultato perfetto in quei scenari, a quei impari?
10: Io già sono rimi pari am 3-3, biars goals, biars interessante sezioni. C'è che io credo che vigne da essere uscito in giuc, also io credo che vigne da essere in pari. O mi sdus ascien busse l'ubi da spiardere ad... Om ich dus wollten gudinja, ston gudinja bunne meni elge schon il sekund juke schieke, ston se sarver dom ich dus ekipa, salu, vini hal do.
9: Korre go is vus, si dat gol per Schweizer, nie per la Bosnia.
10: Si dat un bugradin en kunter laute, salu, un borla lieu den torn, a dus si in kunter laute dat un selegru, simplement per mince gol, per via da mince gol mua se intik la qualità de las ekipas, ad, ja vini selegra, ad, Exakte von dir, Jons, han ich schon da in den Konterlauter letztere, die letzte Grund, lua Bosnia gudinjau 2-0. Die Leo, was er einfach selegraus hinter ins Goals. Und ja, was er lua selegraus der Schweizer, was da in, also in selegra einfach schon dat in Goal.
9: Ist eine der Equipes, gerade auch durch den Campionat Mundial, bei die Tengens lua?
10: Und om ich dus war schon der Schweizer, war wie ne von, at Bosnia war kase, wie ne naturalmen, at ne von per la Schweizer, si sa bedje kontrari, wie ne halt ed, at ne kum Bosnia, aber jo mon e una dine de quen ok, om ich dus ekipes wie ne von, also jo se legre le uns in quals matchs.
9: A con grondo il nervoso dato con os?
10: Ja, sun os bo plisci nervus. Na, let's credju, ka wie ne einfach, insa einfach gude, ke quales dus tiaras daten in en kontra lautra.
9: A ko vini se persuita, ku juk?
10: Deplorable me in mo si life ticker vai da Louvre servets de notch sel moment lu vinu de me un exact den che veren in quart ver gaulas nov a sche che vin matei marai na ga en avon che un chevelen fren magari forza il natel kun me lu sperze ve faina eliada aber lu che vai facile in prima ronda lu mondo forza è una mara sil handy ni sil srf forza la ulteriore quartura 20 minuti se sia a lu son de spanigia se c'è che il risultato che ven lu de esser
1: ne ari cotrich bingal el e plan marveyes scuci vo affitar che sera che la partita tra la Svizzera e la Bosnia Erzegovina naturalmente er totiz oters ci persecution che al campionati mondial da play dalla Svizzera e c'è ci Jakin Trenader e compagnia specchende che la partita che sera allora la mezza ora da sport che gli allora cas un buon 20 minutes che qua è Madness Our House

0: Cioè, hey, encunter l'Africa dil sit ni cada da encunter Qatar e duma marvei allora Mexico encunter la Corea dil sit e sottorno trova Angela che sera la partita Svizzera encunter la Bosnia Erzegovina la partita dalla Vardata anche al sempre la Svizzera si vece oggi do in ad impari encunter Qatar sto es che sera Nick la reazione scucci Svizzera slessenza presentar che sera e ci si fa a Londra o da chi ci non prendia per la partita contro Qatar Jansen a 10 minuti c'è ci il trenader Jakin e compagnia Dejan
1: RTR dalla Damon alla Saira
0: infine là un caffè creme.

0: RTL Sport.
1: Ed ci sia Tour de Suisse, la seconda tappa, nozza Locarno, da Locarno a Locarno, il francese Romain Grégoire o Goudenier, che la seconda tappa, anche il tricot jaune, il tricot di Emir, è anche degna dei Pogacar. Elves presso via far buon tempo e ci oggi ha perso un po' anche verso la gruppa C. Grégoire era ein mia Schweizer Oz Mark Hirschi è davanti a 39 da quel Tour de Suisse da quella seconda tappa mia e io a Steffi Heberlin è davanti a Oz terza Marlene Reusser tanto faccio un sbaglio vuol dire che lo ho via la flada a sua mind da dusche duvro un po' da play time guadagnia l'etappa da Dots o Elisa Longo Borghini l'italiana surpeia uscia dalla olandese Femke de Vries il tricot da leader anche qua Mathieu de Funz e musica

0: Il di der RTL.
1: Ils temas la Giavgia oz con Laura Bär, benveni. Già pidic pretende la vischnionca burgoise da Roveredo che il cantum pretende in extract del register penal senz cifa una demanda per una lubiance da dimora B, quei per combattere mafiosis che se casescen alla region, analog alla pratica del cantum Tessin. Dic al ministro di giustizia Peter Payer defendiu la pratica del grigiun de bo pretender quei extract, quei corrispondi bo alla convegna davart la libera circolazione de personas de la UE. Os a Peter Payer denton comunicau che detti tutta nord tutina possibilitats de pretender in tal extract se la sigirtat sei periclitada in una region, sco per exempel el mesauc. A Roveredo ins denton bo contents con quella risposta. Schils mafiosi so vegnen bo leula lubiensche de dimora be, schelu mondin in nademain simplemein zenu autrel grigiun nur ki vien bo pretendiu extract. Adjunum de wart Aurelio Troger, il president la vischnaunca burgoisa. Che quei è un risico, concede il ministro della giustizia. È un dato in igiene decisione e le differenti opinioni in causa restano. Il Cusè di Vischneunca de Musté vuol vinevon de Sister de la Patinera. Il motiv sei in che il glatt stetti mo a disposizione in curtems ed il scurst del menaggi. Il Cusè raccomanda per quei alla popolazione de refusare l'iniziativa, che vini di inoltrada de curt per mantenere il glatt artificiale del Center Fontauna. La superstanza veva raccomandau da provare l'iniziativa. Als dodisch de Fanadur allu la Population de Musté da decider da wart l'iniziativa per spindra la patinera. Il Parlament Schweizer vuol bo evitar che detti noves ovres a tomaras in Svizra. Con il risultato stretch de Cien en contra 98 vus al Conseil National refusau de surlovra la contraproposta all'iniziativa da Blackout del Conseil Federal. Con quoi

0: El Cussei Naziunal suandaus al Cussei dels Cantuns. Aschia vien il Pievel Schwitzer a votar davart l'iniziativa, sco e davart la contraproposta del Cussei Federal che prevesen omistuas de possibilità novas ovras automaras. Quasi stau da mia vart, ia givisle un imbien divertiment con ias program.
1: Sera sonja con RTR alla mesa, cotonoxi arci musical e davant, e avant già in zananca far sendas.
2: Non c'è stato in bureau, dove c'è stato gente nel bureau, perché gli schicco con la voto.
1: Endes mille chilometri sendas dati in grigion 500 da quels cira Adriano Petreri da Zurseis. Noi svegni a compagnia el e bel a compagnia Znox, mis nom Toni Poltera.
3: RTR, informativo e divertente.

0: you know, you wanna my kind.
1: In excess, need you tonight, e dispasso las seis. Senza far si vin picciot giù in la svalz, in una varianta specir sen la sera, ma proprio sfrescht vin l'ora erbec la noce, usci ci dat l'altra opzione d'exe antiniz oz. E antiniz oz a viandar, in grigion dat il endes mela kilometers, sendes da viandar, e clear che le sendes ston neir mantenieides regular manch. La ragazzegna o avanti per days con la cera anche un po' più fresca si è messa in veia per venire a sapere che ci dovrà a ci mangiare tutto per mantenere quelle veie, quelle sendes. E perché ho l'accompagnia il lavorant comunale da Sursis.
2: Più lungo in sì che non smai in cui l'auto, più pinces che le case alla val vengono. Iei in a Gievgia endameon, il ciel sur Savognin e gris. Il Louvre comunal Adriano Petterelli va con auto. El para lux e da buona luna, la giacca orange da neon terligia. Si incumbenza oz, fa pilat in a senda.
3: Des mai il madem de. E roz oz boffil un po' l'erbe giuste sull'elco, vabbè, la temperatura serbe giuste. Regnotter. Nei sono altri tipi che vogliono gente a spazio, ci è blera della montagna. E che so dare? Dei. Niente c'è stato in bureau, dove ci sta gente nel bureau, perché gli è il cocco una volta.
2: A Somciant, il territorio di Schis de Savognin, fraina el. El prende sapun e pala o degli auto e va su in prau per la senda che sto fa pilar.
3: A se fa, se ti blera, non si può pleve della svezia di vendare. Allora cresce gli insieme.
2: Ses calzes laien a nuvos festits a la tiara lomma. Il vent che usura ei ferms e freits. Cul sapun cavel o in cespet e mettel de cella var de la senda. Depi 15 ans fa el son quella lavur.
3: Ah, che faccio se libera con? Ma allora rasor giù co sotto un po'. Chi strube un po'. Ci rasric svarden an giù. Da allora poi c'è la crescita anche, da allora nel meson e non vedi una voce da chicco. E te fast, ed in quel momento pilac la senda devi andare.
2: In dus mantengono els radon 100 km senda. Meme bia per di nevela sul vista tra de shell.
3: No, non ho niente idea. Però non ho niente idea con che ci l'ho per primavera. La nec fa giù da vent, più rossa avanti per emdes, a che ci l'è... PNC ist ein bisschen in der Straße, ich war mir ein Teil in der Straße.
2: El servigni denton agit, de pastors, bikers, trailrunners, cicche vien desche savens, vese naturalmein gisch, nu kiene plante sin via, ni nu a kinscheiva a crescheren.
3: Er hätte schon gronda valetta, ja. Schreiben da noch Tipps, er hat verretten sich ja, lo, für sie flotto, wetsch, in der Straße, mir rekun kes Bikes. Era un rughello, non so fare, non so fare, non so fare, non so fare. È importante. Dove?
2: Per mantenere le sende, trovi un ton e un biautro lavoro, declara Adriano Petterelli. C'è che il feci e feci sapendo durante l'estate, sei di mercare le sende. Puma con pals, ma ben è con mercare la crappa.
3: Io vengo davanti, posso fare la crappa, guarda di nuovo marcare, perché che io sono un po' di idee che dura un po' esperienza. Ci viene da dove vai, non ci è, o non vai lì meglio. Allora viene davanti, puzza di crap, allora una sciablona, allora segna secco, un stift, come, a marcare già, da sera al mio rato, il collega, ad accalocco, alf, coach, alf.
2: Vittier viene installato via, da viene da tematiche, paghi appunti, monta signalizzazioni su rientir territori ed è far rondas da controlla. Cheu e Leo schmacca il soleil attras le neblas. In senta che la lavura è strencia. Plagé para Adriano Petterelli tutti ne deve. E c'hai plai il miglior?
3: Sai a vedere. Che viene io già prende ciglie. O sotto faccio così anche qua. Si è tipo spero dex ci c'è così a marcar. E si vuole ciò se c'è dex non c'è tanto di capire senza c'è. No, è tutto bello in senso.
2: Mantenere sendes è un lavoro che mai viene mai fin, e che cuoce della primavera tocca negli autunni. Frustrante sei gela tutina bo. Il ringraziamento dils hospes che vengono viandani con velo in surses, quai e ci adina plagiare.

0: Bruno Mars ha just mai di avanti passò le seis. I pensi che il cantadore, le cantadore di corda proietta nella Gedenia Bassa, School Classics, e tutto nel Vuxt ist il momento. Perché questa sera è la premiera alla Halle de Glatzgurleine a scuola, la premiera del concerto tutto speciale.
1: Una vista la prima ha la chance di cantare insieme con un'orchestra. Qui ci hanno fatto impressione, questo tutti i nostri cantare, lui in una quantità più grande, di ancora più grande, qua ci si sa, e qui ci hanno dato tutti i nostri dinamica.
2: A me piace il touch, e è da 102 anni, e con Bava Plagia, e è d'ervo lì a cantare una volta con Martin Zimmermann.
0: Il arte musicale da Dots ha dedicato al secondo progetto da School Classics. Fino alla fine di maggio era Martin Zimmermann, il dirigente di quel corda progetto, che stasera viene manosè il toc la Carmina Burana di Karl Orff. Il manager musicale di concerti finali è Urs Leonard Steiner, da più di differenti involvati ed involvati. Da calz tungs e der insomma scucci als salegren e scucci un preparò sunt okay sentiz an il arch musical cotnox quasi per far gust an vista della primera questa sera la sesa mesa cotnox il arch musical con la Carmina Burana de Karl Orff presentò da School Classics ed il corci Martin Zimmermann o dirigia an fin la fin de match.
3: Authentic

Sera Sonjam, dal Giv già sera, iz disdod de Zirkla d'Ocra, las nov gioia la Svizzera contro la Bosnia-Herzegovina ai campionati mondiali da Blapè. Oggi ci sono erce farde, caras ores, idee mingicas osa a die, che fis il sto da mi vart, Tone Poltera, az o a compagnia ai microfon. Facendo bella sera, galdi e far pulit, che tenia la divisa, ad allora funzioni il bagn. Ed infine c'è allora time per arce musicale. Oz alla seis e mesa tra l'anzen anche Eurythmics. There must be an angel.

0: RTR, l'art musical.
1: Nana, l'art musical de Dots ne s'occupa del Tradel Fla. Il tema de Dots es il second progetto de School Classics. Ben bot resunen impient la Halle de Gurlaine School la Carmina Burana de Karl Orff. E per poter cantare in sim l'ovra es naturalmente importante de attivare il corp. D'una vart con exercizis de Tradel Fla, ma con uno c'è l'exercizio de cantareit. Per sentire il puls del coro del progetto ci discuste ogni manada Martin Zimmermann su un'estate della partita ad un dell'urdiz de prova. C'è ci des l'intento del progetto, c'è ci sono le sfide e per c'è ci vale la pena di dedicare questa grande ovra o del vanciavel centiner d'udive durante la prossima ora. È un braide anet, flott ci vuole il bonder di venire a savare di più davanti al secondo progetto di School Classics e la Carmina Burana, in collaborazione tra l'Engiadina e San Francisco.

0: Ein avis la prüme ha da la chance de chantar ensemble con in orchestra. Quei schon fatto impression questo tutti noter chantar. Lui una quantità ble più grande, des in cor ble più grande, qua ci si sa e qua schon da tutti notre dinamica.
1: Me prege il touch e è da cento già 1-2 ans e con bava plagia e ed er volia chantar notte con Martin Zimmermann.
2: Da düna wart evesient suschneir quischprojekt perche chat quai fitch curachus e da lot wart ena chantag quai fincha üna jada in schola.
3: Ich has faszinierend gfunde, dass da Laien könnt mitmachen ohne jenste Erfahrung. Und ich ha dann mal Cinzia gefragt, du, wer darf dort mitmachen? Hat sie gesagt, all. Und dann ich gfunde, ich wollte das nutzen mit den Leuten von da und halt auch mit Interaktion mit den Leuten aus San Francisco und dem Orchester überhaupt können mal singen.
4: Quai e mo Blair Sotter sum Motivs d'esser de la partida al zigont progetto School Classics. Tanter les centaduras ils centadurs del coro della Carmina Burana ci ven presentata dals 10 fin als 21 de iun anti la Halle de Gurlaine School e ser Ninetta Bezzola.
5: Es un casu de süsse school. Wie viel Meilen, das spür, kommt es noch so in der Jo, la bassa, però in als genitur se quia, hei, fa d'una plagiare, das c'è nir su.
4: Ella, sta jo la bassa, es pro cresciu de su quia a scuol, c'è es il motiv, ce la ha dit, el es esser quia de la partida.
5: Prima natural, meins, Carmina Burana es una sfida, un bel toc, e naturalmente con quei c'è un progetto sur de per mais e naturalmente è un suvenzio qui noi pensiamo fai la partita e dire con l'indigenza di svezza di c'è il lunch non più vis e qui fa il piacere hai.
4: E c'è manella c'è un bel dì da bella ora ci svegli in giardino si può essere a camminare vale la pena di venire a cantare
5: ma in mince caso è così di venire manafici bene col clavazzino e col dirigente e la parte della natura posso fare col ciano a buon'ora e dopo posso venire nel cuore, hai, questo è buono.
4: E la canta che era uscita o a cantare conosceva fin già un po' l'ovra o ha fatto il cantare fin già quella co descrivesse lei forse ben corta o di vista personale questa ovra di musica?
5: La trama si conosce la storia di quella ovra. Questo è molto interessante, quando mille anni scrive circa a queste ovre o queste canzoni del Pövel. E la combinazione di queste orfe fatte con queste canzoni è molto interessante, è una grande sfida, però questo qua ci fa rinire interessante per quel che teile queste ovre. E questo è un grande movimento.
4: O se è ancora un progetto che canta queste ovre, è un nuovo mese insieme con gli otto in cruce di traverso. Questo qua nir insieme con gli occhi ne sconosce e cantare una grande ovra. Questa è l'atmosfera del cor.
5: Ecco c'è l'atmosfera qui, la trama c'è un po' speciale, altre cose che si è la bassa, che qui sei l'unico più vissi, svezza, questa è una buona atmosfera, so se dire. E questa trama c'è una delle voci un po' indifferente, le donne sono un po' altre con gli uomini, però tante le donne sono una fatta delle voci altre, però qui siamo un altro speciale buccia a te, non è una meglio atmosfera.
4: Cosa descrivesse in modo simpatico naturalmente il carattere delle donne senti in coro?
5: Buona domanda. C'è relativamente manch lunch fin già e faccio differenti esperienze. Più oggi le voci sono, più difficile ci des, tante le donne, cosa dire sincero manch, però vengo a creare un sviluppo bene da qua in an. E qui c'è un buon sostegno in tante delle donne. E questo quando c'è l'età è differente, viene un'ora bene, cosa dire. Hey.
4: Più oggi le voci vengono avanti alla menzione, l'ovra pretende era in lottezza e la canta creare soprano un. Esco la sfida di questa ovra cantare o c'è la sfida di Carmina Burana?
5: E che in mezzo caso la altezza è una grande sfida. Questa leva altezza, ci sto loro cifra col tempo. Era il tudaisch zvel, altoici, con queste canzoni, la sveltezza, il tempo, l'era da blera, ovra, greve, ma anche questa Carmina Burana c'è qua schon una volta una sfida speciale.
4: Per poter mettere avanti, c'è Ninetta Bezzola Manaia, precisa, datline als prossims redont 8 minuti, giusto in prim extract della composizione di Karl Orff. Qui è cantata della Zürcher Sing Akademie.

0: l'art musical. Il lieu per discurs de musica.
1: Ant il center de l'emission de Dots, el coro de proget de School Classics, ci si dedicesce quest'ona la Carmina Burana. Durant un de l'urdiz de prova sunerè stata de la partida. I tante rotter n'aveva lui savair co ce las centaduras e centadurs de quest coro con l'ot de per tot zot e de tot età descrive quest'ovra.
2: Con qualche cosa un'ovra che è maggiata con poesie e canzoni vele del tempo medievale è difficile a declarare al medere se si declara si dice c'è questo concetto dei film e, hey.
3: A me affascina c'è il stock sono tutti differenti e impostate un altro ritmo
2: sveglia emozioni perché c'è qua è proprio un'ovra che a terra possanza ed è alla liotta nell'impressione che qua è plage del giur quando è un toc classico che ci sconosce per il solito.
4: Es ist von langsam bis ganz schnell und klar, den Text muss man ein bisschen auswendig können, dass man rauskommt und nachkommt.
5: Ein Konglomerat oder Bläres Chansons, ich glaube auch 250 Chansons, ich empfand eine Komposition und ich habe die Schreiber deklariert, den Kontinuum, also ich habe nicht einen Nodel, aber ich war manchmal bei der Rode der Leute und ich war dann der Zeit, ich habe Rode. Il destino diventa di un tema in quella Carmina.
6: Ich finde es extrem aus dem Herz raus und extrem verwurzelt mit der Natur und auch mit der Natur vom Mensch, also sehr archaisch.
7: Es ist ein Teil, der tut die deutsche Rentsche, weil es die Szenen solistischen Mensch sind, es gibt proprio in Deutsch und Fitzgerald verschiedene Phasen.
5: La musica non è forse una melodiosa, con cui ci si è usata, c'è un tarante in un coro, in cui tutto si scioglie ad una, con questa corsa alla fine. Qui c'è tanti momenti, ci sono molto sorprendenti, tutto è alla fine, e tutto comincia da c'è con un tempo enorme, e disegno in accelerazione, c'è tanto tarante, c'è i scrivi a botti, non va più per svelto, ma allora comincia più al tempo, ed è per parte fisica da dot, i muovi con piano, ed è una dinamica enorme in cui stocchi, non si sforza di usare. E con gualar con un'altra ovra, sto dire, ed è più sperimentale.
1: Non c'è con altre ovre che si conosce, però li stessi in tocco enorme di risare. Si tratta qua di una cantata scenica che è nata durante il Vanciavel Centiner. Karl Orff ha messo in musica in una collezione di versequanti texti o del tempo di mezzo. Texti in latino, tu dai schmedi, e per parte in francese veglio. Fin già ben qua è mossa che quest'ovra contenga una enorme variazione. Sper la variazione linguistica rappresenta il toc e la tematica mangi in pruna differenti facette. I vengono cantate canzoni d'amore, sco e canzoni religiose, e l'ora e canzoni di compagnia. Da quelle ci nissen più che facile cantate da voi aver bevù uno o due meiolins vin.
5: Un toc c'è di fit speciale, c'è il primo, pensavo, oh, di qua in taverna, qua in toc per gli uomini. E là vai veramente per uomini che vanno in una taverna e cominciano a bere, forse massa e fantasiano su tutte le sorte robe. E quella non è una cosa più fiente, perché c'è la prima pensa impossibile cantare, da più ci si canta, da più piacere ce la fa.

0: In taberna, in apart orda Carmina Burana. L'ovra ci sta in il center del progetto actual de School Classics. Una delle iniziantes de questo progetto ci des nu lancia avant dus ons cum manar sul palc la nuova avla de Beethoven es Cinzia Regensburger de School, ci ha surtut la corepetizion durant le proves col coro. Tante rotter, ma la quinta perce ci si insomma nu de fundada questa società de School Classics.
1: La più grande ragione è rimanere per qua c'è in un orchestra in Engiadina, cioè ci fa o c'è altro. E di poter far mostrare la musica classica era in Leun, io c'è veramente minci un po' d'or parte. E c'è l'orchestra non suona una d'una bella questa, ci sono già super buoni, di per sé, perché gli amateurs hanno la possibilità di far parte.
0: Lasciare d'or parte un minciun, dar la possibilità che è possibile essere la partita centrale su una grande ovra. Ci sono le sfide, perché c'è questa ovra è difficile, adesso semplicemente non pretendere o dai insomma sfide, o va qua tutto tip top?
1: I dai mi c'è casa sfide. Also no, vai, non è centrale, ci sono le prime anni in coro e forse non sanno neanche note o non hanno mai... Hai, se manch chanta o scienti in coro scennes, e lor es quae per parte mo gref, en as et per parte dat minche du sefnes lezioni de teoria, per che es di venir schem pa de vo. E ma hai, ver manch, strive jo schon de far part, schis vol proper, e schis da proper. Als amateurs sono er questi dan el drive de vo, questi dan lor la forza, questi volen nur de folgas.
0: C'è qua ci stufino vo da quella liotti vegno o perché fai o c'è un progetto?
1: Io faccio un piacere vero c'è la liotti a devo ir piacere questo è il più bel erce in cui non amo mai per cantar anti in coro e non si riesce a schlu fa devo oralia e per parte non funziona tutto ma è scoi stes.
0: Carmina Burana il concerto non sono mo stats ma questa società vo di una società è l'intenzione di continuare con il progetto?
1: Precis. Also, mince due anni si planifica un progetto. E d'una in giugno, perché la regione ci dorme in quel momento, vende sempre sdrogliata con musica.
0: Tenere in avanti il contatto, la collaborazione con San Francisco, questo è scopo chiaro, questo è un progetto comunale con es, o dare l'idea di tutto in ordine di fare il becco degli odi qua, o è scopo qua tocca per la scuola classics, tocca per San Francisco?
1: Intanto tocca per School Classics la collaborazione con San Francisco, ma da mai ora è sehr cool di fare qualcosa con altri orchestri, o forse è da più orchestri in sempre. Ma School Classics è già al centro di lavorare con X in Cinotri in sempre.

0: promover collaborazioni musicali e quai con possibilità a tutte quelle e queste che hanno piacere di fare musica ed essere della partita, indipendente dall'esperienza. Quai è l'intento principale della School Classics. Perché simile collaborazioni possono essere realizzate, vuole naturalmente essere differente agli occhi e contribuisce a simili progetti con star d'avantguard. Uno di questi è il dirigente del Partenz, Martin Zimmermann. Durante il progetto della Carmina Burana è lui stato il responsabile per le prove del coro che sono state realizzate in Engiadina. Durante la visita ad una delle prove, man le centadure e le centadure, tante rotter, è quintace ci siano le qualità di questo dirigente.
1: Il lavoro su una base fitch simpatica. Sbada c'è il dirigente il corso dei juvenils. Il non fa creare la differenza con noi juvenils, non c'è il piglio nostro con fans, ma il da noi questa libertà e essere un po' loco, il non è alles fitch severo di una parte, con la precisione da c'è la parte fitch umoristica.
2: È fitch professionale, è l'ermanà la scuola media, ora Schiers, e sbarca quasi una persona competente, non può neanche approfittare del.
3: Er hat so eine eigentliche Zurückhaltung und gleich eine grosse Fähigkeit, Leute zu motivieren.
4: Knallhart und doch sehr liebevoll und verspielt.
5: Er fährt viel präzise, aber der andere wird er in einem Moment besser aus. Also er fährt mich jetzt X in Witz und gut schossen.
0: Per celas centaduras, ils centaduras haben plagiar de far prova, erste l'ovra pretendi ne pruna. E naturalmente c'è un discorso con il dirigente Svessa. Riva in Engiadina e lei causa se lavora come magister di musica al gimnasio Schiers.
6: Das ist Cinzia, oder, wo in Schiers in die Schule gegangen ist und wo wir haben im Musikgimmi und im Gimmi sehr viel zu tun gehabt miteinander. Und dann hat sie mich angefragt, ob ich das mache. Beim Beethoven ist es noch nicht gegangen und jetzt da Carmina Burana habe ich gefunden, ja, mache ich das einmal, jetzt bin ich pensioniert und habe vielleicht ein bisschen Zeit. Und so ist es eigentlich zustande gekommen.
0: Il lavorare con questo Liocci ha grande passion per il Chant e per il als Fitch agreabel.
6: Es sind so liebe Leute, sind so motiviert und ich finde es auch grossartig, wie die ihre Freizeit wirklich opfern. Es ist ja eine lange Zeit und intensiv mit 11 ganzen Tagen, wo wir zusammen proben. Musikalisch hatte ich eigentlich keine Erwartungen. Ich habe einfach mal angefangen und es entwickelt sich. Und, es ist halt ein zusammengewürfelter Chor, aber es sind so motivierte Leute und die machen das gut.
0: Leute motivieren mit grande Passion per cantare. Und der Quest ist er Jan Men Marci.
2: Er ist ein Chor viril der Zuz und chant zigund Bass.
0: Che ist der Motiv, der hat gesagt, er will essere della partita?
2: Es sono stato avant due anni a titolare la nuova avola da Beethoven, quando c'era stata la scuola, e loro erano già niente comunicati, ci eravamo al 9 in due anni, e loro erano già detto a Steiner che questa era Carmina Burana, e era di una niente Carmina Burana, che si conosceva ora dal film, e tutti sono tutti qui con Chant.
0: L'atmosfera qui in questo cuore dei progetti, degli occhi della bassa, gli occhi dell'ingiadina, e Chant con gli occhi, non so forse mai cantare, qual è l'atmosfera di questo cuore?
2: Non vanno una buona atmosfera, si imprendere di una del che conosce nuova gli altri e poi è già un indirizzamento che fa piacere.
0: In questa opera lunga, ha lei un passaggio, una parte preferita? Ci dice, quando non arriva là, l'ora è qua mese.
2: Il mio passaggio preferito è la fortuna, il cominciamento e la fine. Questo è il più concentrato e il più piacere.

La Saira der RTR. Cun scuferidas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktur de musica, Danilo Pavier.

0: Il di der RTL.
1: Als Thema ist la Gievgia und con Laura Bär, benveni. Già Pidic pretende la Vischnionca Burgoise da Roveredo che il Cantum pretende in extract del Register Penal, scienzitiva una domanda per una lobbyancia da Dimora B, quei per combattere mafiosis che si casescen alla regione, analog alla pratica del Cantum Tessin. Dic al Ministro di Giustizia, Peter Payer, defendiu la pratica del Grigion de bo pretender quei extract. Quei corrispondi bo alla convenia davart la libera circolazione de personas de la UE. Os a Peter Payer den ton comunicau che detti tutta nord tutina possevla dats de pretender in tal extract se la sigirtat sei periclità da in ina region, sco per exempel el mesauc. A Roveredo ins den ton bo contents con quella risposta. Schilz mafiosi so vegnem bo leula lubiensche de dimora be, se lu mondin in umnadem ein simplemen zenu autrel grijun nur ki vim bo pretendiu extract. Adjunum de wart Aurelio Troger, il president la Vischnionca Burgoise. Che quei è un rischio, concede il ministro della giustizia. È un dato in igiene decisione e le differenti opinioni in causa restan. Il Consiglio di Vischnionca de Musté vuol vinavon de sister della patinera. Il motivo è che il glatt stetti mo a disposizione in curt temps e dels curts del menaggi. Il Consiglio raccomanda per cui alla popolazione di rifusare l'iniziativa, che veni di inoltrada da curt per mantenere il glatt artificiale del centro Fontauna. La superstanza aveva raccomandato di approvare l'iniziativa. Il 12 di Fanadur ha la popolazione di Musté da decidere di avere l'iniziativa per spingere la patinera. Il Parlamento svizzer vuole bo evitare che detti nuove opere a tomare in Svizzera. Con il risultato stretch di 100 incontro 98 vus, il Consiglio nazionale rifusau di sollevare la controproposta all'iniziativa del Blackout del Consiglio federale. Con cui è il Consiglio nazionale su un daus al Consiglio dels Cantons. A Schieve in il Pievel Svizzer a votare davart l'iniziativa, sco è davart la controproposta del Consiglio federale che prevesen omistus de possibilità noves ovres automares. Quasi stau da mia wart, e givisle un imbien divertiment con ias program.
0: La Saira der RTL. Und sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

0: R.
1: Per vus al puls della musica.
2: Dal Simpel Wert zur il Hit. Fin der la scovrida.
1: RTR.
2: Usci varia scola vita.

Pel campionat mondial hai nous domandà a differents experts. Da balapé, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai nio sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fin al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, da vinten grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica.

La rema da Florin Darms. In agada vevan poesias rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema. Pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la rema mo pli begorda. Senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bostein corda. Libers essen us da tot sim tops. Toda nuorden, giù con tutta sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e osan la poesia, essen us era propi, viden tot, carsci?

Dalla siada si sidora la vardabe da d'un storm. Dalla siada si sidora la vardabe da d'un storm. Quella fat pelst mütz la fora, ant codar l'ora intuorn, ant codar l'ora intuorn. La vardas fa mal paiada, letta e sta jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta e sta jair chamun. Tnair in daia quella spada, e ad air respet cumun. E ad air respet cumun. Fincia l'aiva rinza ciocca, curce il svesda sai nu sa. Fincia l'aiva rinza ciocca, curce il svesda sai nu sa. Avra su schnatter bocca, e di giora la vardà. E di giora la vardà. La vardà in cuma daivla ci da miss in grond per mal. La vardà in cuma daivla ci da miss in grond per mal. Alla gliaut clere di gnaivla, l'avrei arta fa star mal.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da fest, e ci fus giura de zeinde da lasciar lavar la testa. Nos Florin, c'è ciapi, dish, font in a bocca torta, lava testa mincia di, pisaresce ma consorta.